La Rema da Florin Darms. In agada vevan poesias Rema. In agada era il mond perfets. Fascias eran condizion suprema, pois e ritmus stuevan esser strets. Oz la Rema mo pli begorda, senza fascia van oz gials pops, pois e ritmus ston bustein corda, libers essenus da tot simtops. Toda nuorden, giù con tota sclavaria, libertat, doe crescer, era sot ligi. Ma nua e usan la poesia, essenus era propi, viden tot, carsci,

Pacciaccia e aiva barba pteder, figlio fa pange c'è il veder, e sul di

Mi nomi è Corsin Tour, io sono il fondatore del Circle Musical della Surselva e oggi vi è il buon divertimento col programma Grigion Sonore.

cun quella gliada da Luise Famos. Cun quella gliada m'ha già vert un muon tresch nouf. Ed as semna ein di mescor milierst flors. Des man vent da not din sta am charezza e tie vusch funtanna cim saduola. In tai m'ha scoverta.

plaids che van ves, de donat che druvi. Tiarms e termins, augs e zevrins, cents e scalins, loms il scalfins. Quels e cenins fossen ils fins. Tot esci spes, cents coen fes, ton impermes, senza quins les. Tot se remes. Plaids che van ves.

Mio nome è Christian Barenius, io sono menada generale dell'Orchestra Juvenils della Grigion. Io ho già visto il divertimento con RTR.

La Sfranzinella da Men Rauch. Cun ir er sair sul suletto spassor da stradella scinaia viss in un banchett na bella Sfranzinella. La sole donna domandà nu dasch star da spera, si maladit, ai, per cena, empfett na bella cera. Il prüm weine betta giù, da vona badarlada e l'urens weine dit betü ens dat. Una branclata. Ma più in avanti che ci desinu posso tradir pel tonder e quel ci vuol saver da più, ciò stetta pur col bonder.

Reminiscenzas. De Giacun Hasper Muot. Affons miu cor, e in maleg, se traus e cuvrez vi. Ei drova mo in pign shebet per el scuvir si. L'amur survenc che dincerstion sul let mo inaga, e quella va in carne seun, se l'hai mai cuscentà. Gie, siara mai l'original, siu meun e cor el miu. Lu vai cum ei dinamal, quei ei o schon sentiu.

0: Las novitats der RTR.
1: Evacuai in scuola nel Centun Songai per vide supponits se jetz e la UE vol regles pli

0: Gins blessats a la polizia n'ha accettato gins mussaments per sejets e la parte del fac che material pirotecnic ha accettato la canera. Il cas vegn intercurri. Ils Stadis Units tramettan dus intermediaturs en l'Ukraina e la Russia. Volodymyr Zelensky ha annunzià che Steve Witkoff e Jared Kushner visitien scomprim la Russia vegnin allura la domenica a Kiev. Er il presidente americano ha confermato il viadi invers reporters, els porten in proposta per terminare la guerra in Ucraina, el è dendan bec ir en detail. E la prima visita de Kushner e Witkoff in l'Ucraina a Mosca e nel già stato pliras giades. L'Unione Europea vuole introdurre regole più strenge per dare affitto abitazioni per kurz tempo, per esempio con il servizio di Airbnb. Con le regole vuole la UE ridurre la mancanza di spazi di abitare in regioni turistiche. Le regole devono essere unitarie in tutta Europa, a tranter auter prescriver cure che citats d'astien introduci limitazioni per Airbnb ed altri servizi. La proposta della Commissione Europea stong veni approvata dal Paesi co-members e dal Parlamento Europeo. La radunanza generale dell'ONU ha approvato una mozione del Togo che pretende che il continente africano venga rappresentato meglio in certe mondiali. Uscendo da, per esempio, il beach pli pendere in scuola in una certa mondiale del tipo Mercator, quella mossa clerma in meme grand territori in vicinanza del Pol del Nord e del Pol del Sud. La Grönland compare in questa carta mondiale circa tutte le grandi scuole d'Africa, si dice che l'Africa è circa 14 anni più grande. Scuola alternativa propone la mozione la carta mondiale con la proiezione dell'Equal Earth, quella rappresenta paesi la grandezza effettiva. Beh, in paesi fu già contro l'intervenzione gli Stati Uniti. Il club de hockey de Tavau ha cominciato con successo la Champions Hockey League. En la prima giugno Daniel HCD a casa incontro Storhammer Hammer con 3-2 su una prolungazione. Ad era Ginevra Servet, Gudogna si è in prima giugno e sbatte nel Eisbären Berlin con 6-2. Ed anche il risultato dell'Atletica Leva, Simone Hammer si accende al finale della Diamond League in Bruxelles, sin il terzo platz e nel Seilung. Con la distanza di 8 metri e 23 cm mancante l'Appenzelais per 20 cm la vittoria che va al giamaican T.J. Gale.
1: La meteo.
0: Oggi si pregonda parte sul Jif e nel nord del Centun ai incins Nivels a di resta chiaut, a cui era dati fino a 26 gradi, e nell'engedina bassa la sura sottselva dati 24 gradi, ed in l'engedina notte del grigion centrale fino a 23 gradi. Il pli chiaut è nel Masauk con 32 gradi.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: La bonura der RTR. Con sempre verts, hits e scuvridas. Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Danilo Bavier.

al puls dalla musica. RTL. RTL.

0: RTL Impuls.
1: A ciaccia geva Barba Carla, a ciaccia bassa, a dina bel jeurs per nisse da quai. Cirs e ciavrils en scomandats, resalvats unicamain alla ciaccia auta. Da saietar da quels tirs grons, durant la ciaccia bassa, è fraud, puni con deces multas. Las lieurs saietani ancun balins da plum, plazze ciantunats, crudels nun ni quai. Munizion che ne strusch abla da tuciar mortal main in ciavril, da mai bec lubida per la ciaccia auta, ma optimala per quella bassa. Crudaivels, crudels. Pia bel lieurs ter Barba Carla. Propi? Belieurs? Giaina in avant per incines emnes, finter ils dis da Nadal, il giantar da festa. Enturn mais assese en legria l'entira famiglia, bappe, mamma ed ils quater bagais, plus onda Cecilia che tuce ormai ter la famiglia, però senza Barba Carla che già turna en stagiun d'envirn. Suenter la giuppa da giutta, dati tartuffels da nozzas, bagiaunas dirt ed in bel brassà. Nos mazler a buna ciarn, di mamma pusont il plat savurus in maisa. Durant mangiare il brassà, cloma il plipicen tutenina. Qua hai en crappa? Immediat cialen ils grons da discurr. Onda Cecilia venci zunt in sic pallida. Ils grons quel san che mamma apprendi quas dies ciavril or della gelantera. Ma ne ginna suspettava crudels en quel. Crudels della ciaccia da Barba Carla. Impuls.

0: las novitats der RTR.
1: In der Schule ist Songhai stata evacuata per vide sejets supponits. La UE vuol regles più strenches per Airbnb. A Laura, en il nord è per parte couvert, en il sit dati su lei. E les siatta al microfono e Florian Mon, bendi. A Goldach in il Centun Songhai e in scuola venite evacuate venerdì sera durante una festa. Denò la polizia ha da plire annunzie per vide se jetz supponiz. In saia sine quoi scomprim transferì radont 13 persones en il baiet de scuola e se il suender evacuà e tremes a casa.

0: Minar la guerra in l'Ucraina, details nel nomnar Nagins. Je l'emprema visita de Kushner Witkow in l'Ucraina, a Moskau en els gestats pliras giades. L'Unione Europea, che vuole introdurre regole più strenche per dare affitto abitazioni per corto tempo, per esempio con il servizio Airbnb, con le misure vuole ridurre la mancanza di spazi da abitare in regioni turistiche. Le regole devono essere unitarie in l'intera Europa e tante altre prescrivere, cure che città devono introdurre limitazioni per Airbnb ed altri servizi. La proposta della Commissione Europea sta venendo approvata dai Paesi co-membri e dal Parlamento Europeo. La Radunanza Generale dell'ONU ha approvato una mozione del Togo che pretende che il continente africano venga rappresentato meglio in carte mondiali. Uscire dove, per esempio, il Beach Plipendren scuola in carte mondiale del tipo Mercator, quella mossa clerma in meme grand territori in vicinanza del Pol del Nord e del Pol del Sud. La Grönlande, per esempio, compare in questa carta mondiale circa tutte le grandi scuole d'Africa, sceglie che l'Africa è circa 14 giade più grande. Scuola nativa propone la mozione la carta mondiale con la proiezione di Equal Earth. Ella rappresenta paesi tenor la grandezza effettiva. Ben paesi ha già contro l'intervenzione degli Stati Uniti. In l'Argentina, dove in Malec che venne angolato dal nazionalsocialista ritornare alla possessura legittima, il Malec era ossa nel possesso delle figlie di funzionari della partita nazionalsocialistica. Letz aveva angolato el durante la seconda guerra mondiale di gallerist e nel Paese Bas. In trecire federale ha ordinato di surdare l'art spoia alla tavola del possessore originale. Letz vuole esponere il maletto scomprime in l'Argentina e l'ora trasferire quel nel Paese Bas. E del sport, il club de hockey de Tavau ha cominciato con successo la Champions Hockey League. E nel primo gioco d'ogni l'hazzi di Chiesa contro Storhamar, con 3-2 su in prolungazione, der Ginevra Servet d'ogni se in primo gioco e sbatte nel Eisbären Berlin con 6-2. Ed anche il risultato dell'Atletica Leva, Simon Ehammer si centra al finale della Diamond League Brussels nel terzo posto e nel Silung. Con la distanza di 8,23 m, mancano alla Panzelai pass 20 cm per la vittoria, che va al giamaican Tece Gay.
1: La meteo.
0: E nel sud del Grigione si per grande parte soliv e nel nord poi da nivels più spess. Il resto mi aveva con 26 gradi a Quira e 25 gradi in l'Engelina Bassa e la Sotselva. E la Surselva dati 24 gradi, nel Grigione Centrale 23 ed in l'Engelina di Notte 22 gradi. Il Plitjaut è nel Mesauk con 32 gradi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Nadi stes scho vo scho chon sdroaliats o scho vo combatout mo oder faut trattativas cum vas plumach. No fai no se simplemente inciniade scho scho scho scho fissu chon in pe i fits. Per vide cha RTR Zamossa ed es la comproa, c'è starsi bots, convegna, mesom, Livio Foffa, se giovisci un bellissimo ed un buon dì. Sonda banura ed es fin demna, juhui!

0: E allora tu vedi il telesguardo che mi scolleghi Livio Chistella a fare il giuasto, questo bel bismaint. Ci va con i gemi bismaint a ciaccia, per l'amor di Dio. Le sono state in Valsciarl a aiutare a prendere su una bestia e da dare questo bel bismaint plein zaunc. Qua può dare tutto il tutor da su rtr.ch. Là da Moblerun, dopo ciaccia, grande tema, io questo qui a pro RTR. E naturalmente ci sono le belle fotografie da contrades da bellezza, da banuras con ciel cocion, ma da butins, ciacciadras e ciacciadras, on fat fininosa. E a propos ciaccia, c'hai sto capiter, per cun ciacciadr nu sieta una bestia ta la lascia viver in avant, adonta c'hal is atun i podesta la sieter? Quella domanda fa Mario Tois a ses bab Tony, entil nov film des Contrasts. Tony Toys, a 78 anni, sarà un des Pags che ha potuto ir schon per la cinciavla iada a ciaccia da Capricorns. La prima iada, avant 40 anni, a Mario, in quella iada, be un po' a pin, er schon tala compagnia. E osso 40 anni più tard, al fat quai, con la camera, il Androra ha dato un film su della ciaccia, ma er su del nirvegli, anche in una contrada da bellezza, con portretti da bellezza, e appunto, anche il film va per la domanda: sieter o lasciar vivere la bestia? E questa è la risposta da Tony.
1: Allora, vivere la lascia c'è un cif in ogni caso, e qua si andrà a mangiare il cibo d'ar. C'è un però a tir e va giusto benissimo, tutto sair, e allora io mi paese la tir perché. E nell'ultimo, la ciarna è la più buona ciarna sulla vicina città. Qua, allora, piuttosto, vuol dire forse non la lasciassi vivere, ma in tutto il nord potessi dire la situazione, ma questo salmo mai mal dire.
0: Scià Toni Tois ha fatto butin, e questo non eravamo dire, scià volato vezzer, pur trezz da bellezza della Val Müstair, dall'Aida Rims, dalla Val Mora, citai al più nuovo film des Contrasts, Bapi Fil ci va una ciaccia da Capricorns, e ha posa dire, hai, ed è un film ci ha bleras surprises. Al titolo del film, l'ultima ciaccia, domani in televisione, alle 5:25 su SRF1, oppure, ed in giugno volato, erschon ossa sin rtr.ch o sin play RTR.

0: Musica svizra. Mingiadi e mingiura ta RTR.
1: In sonda benura, la 7 di 7, es a giovis una bellissima fin d'emna.

Scusai, dal prossimo toc sono il primo fariolo a polvere. 40 tons. Passa 40 tons. Il nostro flair, mamma d'una buona. Io sa, qui a Schoonhof per voi. Ultravox.

0: 1984, passa 40 anni in grand hit, Ultra Vox, nul di qui a pro RTR, ed intanto è stato le 7 e mezzo, sonda benura, Florian Mon, con le tre più importanti novità.
1: A Goldach in il Centun Songhai e in scuola veniva evacuata venerdì sera durante una festa per vide Sayez Suponiz. In a dentan ne jeans plessats e la polizia na città ne jeans musamens per Sayez e la parte del fac che material pirotecnic a ecce giornale canera. Ils Stati Uniti tramettan dus intermediatures en l'Ucraina e la Russia. Volodymyr Zelensky annuncia che Steve Witkoff e Jared Kushner visitano in prima la Russia e vengono allora la domenica a Kiev. E la prima visita di Kushner e Witkoff in l'Ucraina. Il club di hockey di Tavau ha cominciato con successo la Champions Hockey League e la prima gioco di ogni HCD a Chiazan contro Storhamar con 3-2 su inter prolungazione.
2: La meteo presentata la Source IT AG. Vos specialista IT en la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Oz nu su un becce chandras di chandras dim per se er la sulvagina suera oz a molina iada e novem pu dal tot isce chatco a mo er ma er oz dai un di da chalurs fein pass per pass co es al time pots la er oz da nempe un bel di ma nulla da per tot in postuta antil nord ier in grigion central da oz vaira bleras nuvles iol sud per conter sarai tutta di vaira sulle mif e con o senza nuvles appunto scosciandite resta chat nulla più del tutto c'è chat come er ma er oz dai temperature sent in tutto il centun praticamente sta under 22 26 gradi a mezzoco dai da fatta passa 30 gradi. Hai, las chalurs quellas faun fastidi ad un ocell chachader. Aini duldi saira durantas saluts de chacha. Da più da quai, je vu nu vesse da vair duldi un per uetas de quell'ura da ciao grandiose sco mincia saira. Da emo vant las ot, ots quia pro RTR.
3: RTR. Informativ e divertente.

0: sonda banura sa giuvi una bellissima fin demna domaun time perfett oz in posciut ent il nord di region central un pain da pu nuvlasco amo er però er oz dai chati se chacco er nu nirai oz però er sa mesura a quaira 32,6 grads 32,6. I si desi se chada quaira esi arciat in blers atrlus er susats la in giuces cecciadras di las cecciadras sun actual mainc. I las cialurs sun ilora statas er saira un das temas pros saluds da ciaccia cun Gabi de Gonda. Per exempel, pro Christian Broder da Castrisch.
1: Oh, minha cau. De coi bu normal.
2: Bain de stuen.
1: Ma do prema cam, diciamo, mi bu pa la caccia. Perché non fa? Il ligestul è che è dopo.
0: Ah, al motto della caccia vanci ses, ligestul in peda hochsitz. Ma la buona luna non si lascia in torre se c'è erci non ha un mo fat butin, scu per esempio Hugo Kamenisch.
3: Allo Gavi, saluti. Io le...
2: Eh?
3: Eh? C'è le ostici che
2: c'è. No, io di domando il buscio, sto dicendo che ti ha un nuot. Frequento.
3: Ma mi sono... Ma infatti, se ho detto ti chiesto, te l'avrei su tre di cala mille sera.
0: Grandioso, e adonta c'è l'ursi, erci non ha una mossietà nulla, morir dalla fom, non sto, ningiunce c'è, anzi, e se lasciano i bain.
4: Ho salato un risotto ai funghi con i loganeghetti, i tucchetti e le pane verdure venne fatto ostinato.
2: Del vino?
4: Il vino, naturalmente, ci vuole il vino. Per cucinare per vai, per tutto.
0: Un menù da Andrea Scamilada non è nulla contro qua. Weinspunz, gomi o i tre stylus da Michelin per 8 quadroni da Ftamf. Scides cialurs, la buona luna nu se lasci tor a scicciandras e la scicciandras da Dalder, mince saira live. Dalla snof alla sdesh, curcianom saluts da ciaccia qui a Pro RTR. La prossima è adelora, questa sera, da ciao. Ciao Malek, ad una divertente e bes e buons disquats. E di sovegni savair, in pa. C'è in pa la comunicazione da una ciamona a cella. Vai clair ne adelora.

Che ne sciat voi a persone a romanci e romanci che non sa un tudaisc? Unders minuts dallas otz sonda banura se gewisch un bundi. Hai, per romanci e romanci che non sa un tudaisc, o per essere precis, che non sa un taveller schweizerdeutsch, otz imprendaini a genioscher a duna. C'è questo proprio il caso. La sa romanci, ma non è schweizerdeutsch. Dapù, Ich da Siena Spiro.

0: Sienas pirogi abro RTR. Heis una spezia rara, se poi schon die Rumaunch, se Rumaunches, ci nu saun lon vainch, vainchises, da veller tudaisch, per esser präzis, da veller Schweizerdeutsch. Jau, nu kenjosch ablers, ma i tas da. I am aduna imprendania kenjosch rotz in pain milder, dollars nov ein til profil. Hanna Silva Montero Fels da Zinuaschel. Ella a raisch singlaises, a però passantassi in faunzia in engedina e tavella per quai rumaunch. Aterco si es duas sors piveglias.
1: E mia sors sem totes duas fitch ben schweizerdeutsch, ma rumänsch tot fattena. E eia personelmensch nu se. Schweizerdeutsch, per exempel. Mund ast nu discuor eia. Tote fatna e discuor hochdeutsch. Verstetscha e de discuor e rumänsch, pitosch, gut du dast. E, hai, quist, mers duil de linguas is cumenso de totel cumenzament de mia vita.
0: Nei, c'è non as linguas ci sun amo nidas pro sper al rumaun, ci inglesi tu dais da scritture, e da più della donna ci deserson ida ainti las scolas in engiadina per mostrare as avantaggi c'è il rumaun a per imprender inglese. Dai clai al profil Hanna Silva Montero Fels e si asci da Dana Caprez, dollas nuova in radio, o curri din giuccio vulaut sun rtr.ch o sun play rtr.

0: Las novitats ter RTR.
1: I dat dus novs triebs de luf sen mesolcina ed en el grisun central. L'UE vol reglas plus strenches per Airbnb. E Laura en il nord es per part couvert en il sit dat e su lei. Il socia al microfono e Florian Mon, ben di. En il grisun dat i dus novs triebs de lufs. Sco che il cantun scrive, ein ins fotografas in il territori trant la tumliasce e lai, dus lufs cun dus lufins, il triebs suven il num Termbel. E da lanciat da la Val Calanca en era da viadi dus lufs crescits cun almain in lufin, scil triep cun il num Scalvin se move mos in il territori grisun uer en il Tessin vegn sclerì. Actualmein dati cun quei desdoc triebs de lufs en il grisun cun almain si sonta sis lufins. A Goldach en il Centun Songai e in scola veni evacuata venerdì sera durante una festa, tenor la polizia aia da pliras annuncias per vida saiez supponiz. In saiez in quei scomprim transferirad un 13 persones en il baiet de scola e sil suenter evacua e tramess a ciaselas. In aia da negin

0: details nel numnane jeans. Ele in prima visita de Kushner e Witkow in l'Ucraina, a Moscow e nels già staatspliras giades. L'Unione Europea vuol introducir regles pli strenches per dare affitta abitazions per curt temp, per exempel con il servizio det Airbnb. Con le misure vuol lui reducir la mancanza de spazi d'abitare in regions turisticas. Le regole devono essere unitarie se nell'intera Europa a tante altre prescrivere cure che città d'Astiano introduci limitazioni per Airbnb ad altri servizi. La proposta della Commissione Europea sta venendo approvata dal Paese come membri e dal Parlamento Europeo. La radunanza generale dell'ONU ha approvato una mozione del Togo che pretende che il continente africano venga rappresentato meglio nelle carte mondiali. Ustina doai, per esempio, bec pli pendere in scuola in carte mondiale del tipo Mercator, quella mosse clermain memmio grand territori in vicinanza del Pols. La Grönlanda comparsa in questa carta mondiale circa tutine gronde con l'Africa, sceglie che l'Africa è circa 14 giades più gronde. Sco alternative propone la mozione la carta mondiale con la proiezione del Equal Earth e la rappresenta per aistano la grondezza effettiva. In l'Argentina do in una legge che viene ingulata dal nazionalsocialista ritornare alla possessura legittima. Il legge era nel possesso della figlia di un funzionario della partita nazionalsocialistica, che aveva ingulato durante la seconda guerra mondiale di un gallerista nel Paese Basso. In una direttiva federale ordinata sur dall'Arcipoia allertava del possessore originale, Letzte Woche exponer il Malet scomprimen l'Argentina e lura transferir quel en il Pais Bas. Ed il Sport, il Club de Hockey de Tavau ha cominciato con successo la Champions Hockey League. En la prima giogo d'ogni il HCD Tiazen contro Storhamar con 3-2 su enta prolungazione. Ad era di Nevere Servet, con ogni sese in prima giogo, el sbatten els Eisbären Berlin con 6-2. Ed anche il risultato dell'Atletica Leva, Simon Ehammer si accenta al finale della Diamond League Brussels in il terzo platz e nel Seilung. Con la distanza da 12 metri e 23 cm mancano alla Panzelais passa 20 cm per la vittoria che va al giamaican T.J. Gale.
1: La meteo.
0: E nel sud del Grigione di per grande parte sulle Gif e nel nord poi da Nivels più spesso. Il resto mi aiuta con 26 gradi a quere e 25 gradi in lentidina bassa e la sottoselva. E la sottoselva dati 24 gradi nel Grigione centrale 23 ed in lentidina notte 22 gradi. La domenica è per grande parte sulle Gif il jendis di ai puspi di più Nivels e di può dar già un là in zig plievge.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: In der Stadt Lasotti-Cinch. I dati ho i c'è melodie, o canzoni, cioè ci sono andati ben momenti in non so tale svarabili più or del ciao e se comincia forse da fatta da ciao ti ricordi da benura fins aere e al melder cas Sdroani lor eramo al Gordaunzes. I un de ques dai ossa. Ta kleine Erde?
3: Smöre,
2: brüt,
3: bam, bam, bam. Bam, bam, bam.
2: Claro. Schanuglia e lora non esce più velsco curauntons, also sot curaunta. Al cuginuns da nais legendar della Muppet Show. I da pü da Kermit, Miss Piggy, i Gonzo, i compagnia dai amo avant la mezza. Quais RTR in sondas 5 de setembr, gio vis un bon di, belisma fin demna i smörebröt.
1: RTR, da nus, per vus.

0: Pupum, pupum, al batacorda mia. A mia, sonda 5 de settembre, e c'hai tu che pro la sonda scolira comprerai, lavar l'auto o al torre in tutto in paese Pacific, Claire al mini sguard. E questa sera vai, co, potessi essere ater o sa actualmente, e va per la ciaccia. Nos colleghi e colleghi del mini sguard sun nempe itz a far visita ad una famiglia in Engiadina, la famiglia Parli a Schamf. Per filosofare un po' sur della ciaccia, ma per tas accompagno durante le preparative per ire ciaccia. Adesso non ci stiamo a comprare insieme al proviant, a un tot fat pront. I as due poaps, Nicolini, Valerio, a un loro schon fat laurer un po' al moderatur Giancarlo Candinas.
1: So Giancarlo, tu puoi sedare Valerio di pacchettare la bouche e em svegna mi dar.
2: Giancarlo! Quasi mince vince la marenda.
3: Ma Gianni, tu sei champagne da cella vart.
4: Ah, ah.
0: Ai, sper la laur ci ha un schnu far a un naturale un certo tempo un pain da taveller sur della ciaccia il linart parli al bab da des duai ci va schon des novans ciaccia e loro tanto rater quinta una da sias più bellas storias da ciaccia e quella a da ci far con la nascenza del fil vel Nicolin
5: ed è don telefono acceso domandò po se in circo sta sera a ciaccia sì sì va bene des tutto ok. Sono a ciaccia e ho la fortuna di sluppatere un cerf. Perciò telefonò mia donna e disse che arriverò un po' più tardi perché ho la fortuna di sluppare un cerf in quel momento di slangoscia e per me cominciò le sdoglie. E l'ho fatto il ricordo di sbuttare un cerf e strire il desurgot fin giù in via.
4: E ti sono venuti due per la nascenza?
5: Sì, per fortuna. Io bastia le loro natle la buonura zieva.
0: Ai, da più della famiglia passionata da ciaccia a sparlis da Schamf la più nuova emissione del mini sguard dai da vezzer online su rtr.ch o allora su Play RTR e questa sera naturalmente in televisione vainc della 6 su SRF 1. In bocca d'luff!

son ufficials del campionato mondiale da balapesce Kira e Burna Boy con Dai Dai. A proposito sport, la lotta del Kilchberg, quella non amo comincia attualmente è l'act festiv, ma Claire ci teniamo sul corain che ci va là in postuit er a strai lottandas grigiuns ci sono della partita questo punto culminante della stagione della lotta. Ossa però tutto il chatter in sé sono anche incredibile, ma io sono saiurisham c'è ma design in ada tutti questi hanno 40 45 plus se ricordano mo tots proprio tots vida quai ci vien ossa donta in un isnuglia real e sono be popas de stoffa sao c'on ci vien ots avant precis 50 tons sei duldi per la prima ada quist stunds quia anti la televisione in Inghilterra.

0: a tegni otz avant 50 anni sia premiere e qua è stata come te mind da d'una delle emissioni da televisione col più grande successo da tutti i tempi. La Muppet Show ha conquistato praticamente tutto il mondo in buon 100 paesi sai mossa la show e dice a tavela Rush Kermit e compagnia in 30 differenti lingue studaisch, francese, italiano da fatta japanais e Claire inglais.
1: It's the Muppet Show with our very special guest star, Miss Juliet Prowse.
2: Und hier wieder die Muppet Show mit unserem heutigen Gaststar, Peter Alexander.
3: Et voici le Muppet Show avec notre invité du jour, Charles Aznavour.
4: Questo è il Muppet Show e gli ospiti di questa sera siete tutti voi.
0: Kermit, Miss Piggy, Gonzo e Sunniz Kunchain sono tutto il mondo e Claire RR.

0: Manu ciao qui però RTR di Stadtlas. Ottimez, sonda banura, Florian Mon, con un nuovo trip de Lufs, las noitats.
1: En il grigiun dati son dus novs trips de Lufs, sco che il centun scriva a inizio fotografas in il territorio trant la Tungliastia e l'Ai, ed en la Val Calanca, plirs Lufs e Lufins, con cui dati attualmente des deutsch trips de Lufs en il grigiun con almain 66 Lufins. A Goldach en il Centun Songai e in scuola venida evacuada venerdì sera durante una festa per vide saiet supponiz. In ada Nagins blessats la polizia na città Nagins musamens per saiet e la parte del fac che material pirotecnic a ete giornale canera. Il club de hockey de Tavau ha cominciato con success la Champions Hockey League. En il primo gioco di ogni HCD Chiasen contro Storhamar con 3-2 su inter prolungazione.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: La sta non ha paramo badaci des schon September e roz dai nempe un di vaira chat un di da belletta no dai però in postuta antil nord hier in grigion central dai oz vaira bleras nüvles jol süd per kunter sarai tot di vaira sulla lif i kun o senza nüvles i resta pücün chat nüli che chat como er ma per da quist temp vaira chat da per tot antil grigion oz tanter 22 grazie in engedinati 26 grazie antil la region de Quaira, in vostra regione è la X in Lotta on the Rhine. Beh, io la svalata staliana, se veniamo picciata, mezzoco, oz, der ciao, da fatta passa 30 gradi. Speresch, ci vu, ci daut oz in a plazzina la sombriva e ci vu podaut ialder un de quist ultims diz da sta. E a Vauntles no vai pro nu tantarater qui amo per un des più grands della storia da musica di Gioseneada in un es Mozart Bach o io non sa ci ma un des grands della musica da rock e da pop fest jazz oz lo downtavel anniversari e un des grands della scena da musica svizzera des ultims decennis ai di nuova musica tot quai e da più la prossima mezz'ora qui a pro RTR Flott ist de la partida, speresch che vu ihr laut la findemna e apropo. Grand stars de la scena de musica, di musica noa, nov non è la più, ma id es lur actuala, quella des Rolling Stones in ovenien staungels, eh? Qui es in the stars.

Bonjour, nous d'aine beschwelt un chut in Svizzera francese. A Montreux gira quis dits scominchon al commenzament de settember. Fitch Blair i anem penom Freddy Days. Despe passa va in chons. Se radunan ad un al commenzament de settember fans da tot il mondo a Montreux per festeggiar l'anniversario de d'un des più grandi della scena de musica nel pe. Freddie Mercury, tot qua is a nom na intant Freddie Days e quist fans transmuden allora al le in universum da Queen e per chai montre per vide cia Freddie Mercury ven a relazion tota fac speciala con le all'ai de Ginevra l'aler registra crabot 6 albums inter ed intrati al dera d'una des chaient la. E quist'on ha unas fans dubbel motiv de far fest, also da concerts, i inscunters, i referats. Quist'on ha unas fans dubbel motiv de far fest per l'una, 30 ans despe cia la statua iconica de Freddie Mercury es la alla riva del Lai, e per cella Freddie Mercury, un des più grands stars de rock de tot es temps, es nempe nesciu Ots avant ottantons. Al confundatur la vush mer l'orma da Queen podes festeggiar otses ottantaval. El stea sul palcsco in un imperatur e al stes moment vel al publicum ein til sac scon ingiunata. Freddie Mercury dera er l'unica persona ci dera buna da chanter Bohemian Rhapsody senza vair bavu avant cinch bieras. Oh, leggendario, è un provato chanter, no? Ma appunto, per do cinque biarinas. Freddie Mercury fa qua, son avant. Queen, la band, ci ha marcato on 70-80 la scena de musica sco, be, pacas, atras e Freddie Mercury veramente il center de tutti, per cui dal tagline io sì. Freddie Mercury ci fiste già 80 insieme con Queen e un de loro grand hits I Want It All.

Di l'ormal chantador e co-fondatore de Queen Freddie Mercury fischte gess otz ses ottantavel anniversari. Da pöda deli lor in lündas di la dal daraini co-ferm c'è sia c'è musica classica a inspira e er influenza la musica de Queen e de Freddie Mercury.

Nico Santos qui pro RTR Coffee con un po' musica svizzera. Nuova musica svizzera. Dai os da dün ci tucca da spe bot 30 tons pro las grandezas della scena da musica in nos paesi e ci botots che gnoschen per vida hits, sco per esempio qui squia. Chantot Claire.

Stress con How to Heal, despö dai l'album nov da Stress, ci sono nomna precis listes, How to Heal. In 3 minuti si las nove lor dai noitats e do las noitats dai lor profil, la talk show da RTR, jas da Dana Caprez, es oz Hanna Silva Montero Fels, nu Felis, Fels. Ella è ora is inglese. Sta butta to quai, scodit do las nof. Sa divisione avant, buon divertimento con RTR. E fin più tard. Bella fin demna.

0: Las novitats der RTR.
1: I dat dus novs triebs de lufs en la mezzolcina ed il grigiun central e la UE vol regles pli strentjes per Airbnb. E las nov al microfone Florian Mon, bendi. En il grischun dat i dus novs triebs de lufs, sco che il centun scriva, aien ins fotografas in il territori tanta la tumliastia e lai, dus lufs cun dus lufins, il trieb soveni il nom Termbel. In der Lanciata della Val Calanca, in erda viadi dus lufs crescits cun almain in lufin, c'il trieb cun il nom Scalvin se mova mos in territori grischun, uer en il Tessin vegn scleri. Actualmente dati con quei 12 trebs de lufs en il grischun con almeno 66 lufins. L'Unione Europea che vuol introdurre regole più strenche per dare affit abitazioni per kurz temp, per esempio con il servizio di Airbnb. Con le misure vuol l'UE ridurre la mancanza di spazi da abitare in regioni turistiche. Le regole devono essere unitarie in l'intera Europa e trant'altro prescrivere cure che citats d'asten introduci limitazions per Airbnb et autres servets. La proposta della Commissione Europeica stang veni approvada dals Paesi co-members e del Parlament Europeic. En l'Argentina do in maletg che veni engulà dals nazionalsocialists ritornar alla possessura legittima. Il maletg era nel possesso della figlia di funzionari della partita nazionalsocialistica, letz aveva engulà il durante la seconda guerra mondiale din galerist en il Pajais Bas. In entretiere federale ha ordinato su da l'arcipoia all'ertavola del possessura

0: nivels pli spess. I resta miaivel con temperaturas 30-32 gradi in mesolcina e 22 gradi in lendia di notte. La domenica è per grande parte sole iv, il jendis di epo spede pli nivels e di podaccia u l'einzig plievge.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: RTR, il profil.
3: Quest'ora conent una pruma linguas, culturas e perfin il cudes delle parevles engedinaises in inglais. Mia giastel profil es Hanna Silva Monteiro Fels. Nascida in Inghilterra, passantò 13 anni da sia vita in Engedina, tornata da ciò in Inghilterra. Avent 7 anni, es la donna da dots 36, nidina vos e rastida. Per vita l'amour. Un cordial benfnia, mia nom Anna Caprez. Hanna Silva Monteiro. Che nomna è la oz, sia patria, la Svizzera, l'Engedigna, l'Inghilterra?
4: Definitiv l'Engedigna. La Svizzera naturalmente è, e clear l'Inghilterra toccia è parte da me, ma allo stesso tempo l'Engedigna è mia chiesa.
3: Ed in quella è un zoz giast, il da chiesa della famiglia Silva Monteiro, e se sguardo or da finestra, si esoinse già la risposta del perché c'è la santa coscia ben. Nos essens in l'abitazium, in una chiesa, sur la via a Zinuascia. Nos c'entens il c'è da fe stuva avvierta dalla famiglia Silva Monteiro. Domineda ven la color alva, ed es una c'è da fe avvierta, e nos es duas to pacific vid una maisa. In oggi vien passato più probabile geras uras era in famiglia. Si nuosce la parte zura di mena, usce un po' ritratto, un po' più anonimo dell'impressione.
4: Ah, che è usce. Na, della cerna in noi in sé, noi avevamo piuttosto difficoltà, perché noi volevamo tornare in Engedina, perché noi stavamo per 3 anni o a tavo. Perché noi volevamo tornare in Engedina, perché noi avevamo 2 cems. Per via della situazione dell'abitare, non venza cattosce simple o semplicemente una abitazione per noi quattro. Allora vavens la fortuna di cattere co engedinais ci volavano affittare e perché ci nus derens de co e mi allora dit de sci. E per via di qui alla fin essens nies a zinuastel e na zu a zinse e noi ci nus füssens Gugent, perché c'è questo in sé, nostra, proprio nostra decisa.
3: Nascida è la scuola Hanna Fels in Inghilterra. Allora la rivede con 6 mais in Engedina, a Zuz, insieme con 6 genitori e le due sors più veglie. Dimena la famiglia inglese, ci venne a stare in un mondo rumensch, da quella volta è completamente rumensch. Qual è la passantò quel primo 3 anni? O c'è la guardanza sola, insomma, vide quel tempo?
4: Ed è in sé fitch bellas algordenze familiari. Noi venza fatti in sé gera roba in famiglia. Impostuzzo il velo. E giù dair naturalmente la natura e... Hai. Era le bellas algordenze a mia classe. Qua era, usce bel da essere una... Also, clear, da quel tempo non era lì so, ma da davare poche persone in la classe. E da essere proprio... Aduna con una lotter o lotra e de davair quella amicizia fitch de spera.
3: Was ist da dir? La famiglia inglese, vero er discuria inglese a Cesa, ella scu più giovna, frequentò la scuola primaria, las due sors già più veglies, di mene na confrontedes con las lingues o con la lingua rumencia, era in cielo in masdül.
4: Hai precis. A Cesa venze discuria aduna inglese in famiglia, ma in la scuola vavi naturalmente rumensch e con certi colleghi della discuria tu dasch, perché els o elles non savavano rumensch, perché elles sono nides della Germania. E hai, allora era qui già dal commencemento, no, in sé, per me, la plurilinguità, ma impostut per i miei genitori era tu dasch, c'è una lingua che els imprendavano. E mie sors sem totes duas fitch ben schweizerdeutsch, ma rumänsch tot de fattena. E eia personell mensch nu se a schweizerdeutsch, per exempel. Mund ascht nu di schuor

0: Ja, tota fatna è di scuola hochdeutsch. Perché c'è da discutere rumänsch piuttosto che tu dast. E, hai, questo mestiere di lingua è cominciato da tutto il commencement della mia vita.
1: E qual è stato la famiglia Fels on è deciso di abbandonare l'ingegneria di ciò, la Svizzera e tornare in Inghilterra? Em sa metter vents per una giuvna de trede jans, ci vent strata or del ravuol or de l'amicitz che ce la podia fabricir su e buteda il ovo freido in un nov muant.
0: Ah, per me era qui, da quel tem fitch gref, e no de inclet del tuot, perché ce non stuavens ir, l'Inghilterra da quel temp, no era nerna me, mia decesa, quid era già d'una qualciosa ester per me, e er con visiter famiglia lo dare qui per me ad una clair cha e io noto chaf lo e c'è qui dare ad una curius da esser lo quel mudament da esser lo fix dare per me scu hai i fent ein cha fic difficil e estu vaf completamente muder mia pensier na pu la plurilinguità, ma la monolinguità e per evitare di essere quella estra. hai, allora per me era che proprio c'è un sveltmudamento in B-Inglais e quindi era per provare di essere na curiosa entro gli occhi delle altre differenze.
1: Per si integrare in quel sen. C'è ci di essere stato alla Svizzera, dall'Engedigna, si aveva appunto aver fatto un'idea del paese di incesso inglese, che ho detto il primo tutto musica. C'è la sua già vigeta, Brown Eyed Girl.
0: Hai, qui è per c'è qui porta per me preciso quelle algordenze di famiglia, ma in postuto mia bab. Qui era già scoprimo, si è canzone per mia mamma, e si aveva er per nostre mattes più tardi. E si è mattes e hai, qui era in sé una canzone che non svenza di una tello ensemble e era festes e qui era di una si è canzone.

0: Brown Eyed Girl, la canzum che Hanna Silva Monteiro Fels collia con sia famiglia, con sia bab, con sia mamma e le due sors più veglias. Rivede di mena con tre dejans da ciò in Inghilterra, seva ce l'avava passantosi infanzia in Engedigna. Lo essens restedes nov paiais, nova scola, la lingua inglese, e l'ho appunto dit, es focusedes in quella per nuderi in oil, per s'integrer forza melder, e schmanciò allora il tudasch e il rumensch.
1: Il tudasch? Na, perché c'è eva tudasch in scola, allora pudavi fare in event con tudasch e questo restò. Ma rumensch, perché c'è nuova ingiunas opportunitas da discorrer, da completamente schmanciò. Ed è mica tent da udia forse RTR o da letz quel ciosa e le novitets, e lo da proprio bedo, vo, ok, che non sei o sa più. Hai, e qued era... E io non mi interessavo nerna da quel tempo da proprio provare da incleggere da ciò.
0: Da realizzare ci sei in sé trilingue già là in Inghilterra in una scuola. Più tardi al gimnasio e all'università so quella situazione però mudita.
1: Precis. Lingue restavano in sé in evento un grande interesse da me. Erce quando ero rumensch, era che tu dasci francese. Perché quelle erano le lingue che c'erano a scuola. E si è deciso di andare all'università per studiare lingue. E ho fatto il mio bachelor in tudasch, francese e spagnolo. Ma non domandare a me di scuola spagnolo. e ho cominciato a vedere che er quelle lingue mancava qualcosa concreto. E ed è realizzato che mince volte che io potevo cernere su da ciò che io volevo scrivere, da una cernia questa relazione tra una lingua di minorità e un'altra lingua. E pur già anzi più tardi è realizzato che aveva probabilmente qualcosa da fare con il rumenso.
0: Con quel mince, c'è la loro propria armistia focus, appunto su lingue minoritarie, e per finire a studiare o a studiare a Wales, apposta era da quel motivo che sto a declarare?
1: Hai, sono ida a studiare a Wales, in Cardiff, la città principale. Discorreni er in quel paese, ci in se tu ci mention ci quei si è in paese, ma els discorren lo er in una lingua da minorità e els em dicco per mia master potessi cerner c'è lingua. Allora dava qui, uscì un bel masdul di liet da tutto il mondo, ci è già loro egenes lingua, se è da decis da reanimare il rumensch un po' in me, svesa. E è da decis da combinare tu dasch e rumensch con mie lingue di traduzione per mio master. E alla fine da è scritto mio lavoro da master sur delle parole engedinaises.
0: Che vuol dire che esiste una traduzione in inglese da tre degini, le tre fedes, a me non vengono giusto di mente tutte?
1: L'ultimo, ed è fatto, sono giuro che è tradotto tre, e l'ultimo era il tre champs. Ma hai, quale tre è storico da qui in inglese? E ciò che era il più bello è che mia persona di valutazione era Michele Badelati. Allora, perciò un contatto con Suez e con il rumensch, clear. Els non em savia da quel tempo proprio dei cinque idiomi. Allora, era qui bif per caso, cioè qui era in ciaputer, cioè era fic bel, hai.
0: Già da quella volta sporadica mensch is Hanna Silva Monteiro Fels tornata in Engedigna. D'una der ciò c'è un po' sneak peek, as Jess?
1: Hai, precis, un sneak peek. da quel tempo was su mia fin con mia master e da cominciò mia doctorat. Precis, perché c'è quel anno, un anno e mezzo, con mia master implagiava un chef ferm de ciò proprio avair quella connessione con rumensch, cioè da decis de scrivere un doctorat sur de na be rumensch, ma in lingues de minoritaris. E hai, la traduzione trenter la lingua minoritara plus la lingua nazionale, escuccia quels relazioni di possenza, affectation, traduzioni e ciò che capita in quel momento. E là sono allora scoperto del mio dottorato, sono in una tornata per un'evna coila in Engedina e in Svizzera.
0: Ce ci m'ha allora fatto stare tutta è udint scu c'è la discuora USA rumens c'è la ho frequentò cuors de rumens della chiesa planta durante due stets non era cola base con bandoner l'engedigna e le tette tre de jans
1: hai qui era usciaccia e de cominciò a ler de ciò in rumens de ler più sovens la radio e de propri engagier un po' di più con la lingua, ma ei innovava in sé, con la fiducia in me, cioè se va a mondo, allora sono venuta in voce per frequentare il corso di rumenci alla chiesa planta. E hai, al commencement è cominciato tutto il gruppo di principianti e si aveva da svelto dolce in sé l'anno tuoci. E così un'evna sull'altra e hai già svelto e scritto la lingua è tornata. Hai.
0: Reactivo una lingua interna. Quando l'inizio che ho durò fino a Hanna Silva Monteiro Fels, allora proprio fatto fagot in Inghilterra per del boom per nire stare co in Engedigna, so da cui volessi che gente discorsi al prossimo touch. Musica c'è la soggia vigida, la Tina Turner.
1: Proud Mary dei Cernia, precis perché c'è erda qui stemp te realizzò quant importante c'è la liet intorno te es. E hi, Christian supporta algordenses de mies meldres colleges, ma al stesso tempo c'ha la storia di Tina Turner usce fascinante, perché c'è ella vava usce una difficile vita, scu prüm, e c'eva in la nida in Svizzera e ha cominciato de nov, con sia nov om, e ha c'ha Christ crescer e abbandonare qualcosa che non tuoce a sé usce impressionante.
0: Nustad Lenz, Latina Turner e Proud Mary.

0: La Tina Turner e Proud Mary, una personalità che ho impressionato a mia giast del profilo de Dots, Hanna Silva Monteiro Fels. Ella ha 36 anni e lavora il gimnasio privato Liceo Alpino Mazzuz, scu responsabile per le accreditazioni dels gimnasiasts e las gimnasiastes alle differenti università. Ma sur de que discurrenze Lorenzo più tard in dettaglio. Restete d'ernst del momento che la Svizzera, l'Engedigna o la lingua rumencia sono nidis da ciò più da conter e a sia cor, si potesse dire, con perfin scrivere appunto un lavoro da master o delle parevles engedinaises in inglese o appunto lingue minoritarie. Il focus è da notare doctorat ursigni. Ciao Vazzini, hai la ria già. L'ursigni è una concente storia su un tutto il mondo.
1: Hai, il doctorat non era sull'ursin, ma sulle storie prefense in lingue minoritarie. In postut rumensch e ursin, plus alsacien in francia, con la relazione fra il francese e il tudasch.
0: L'ursin in sé è una storia, nostra storia rumensch, ci vengono i recipedes in tutto il mondo completamente fous.
1: Hi. In mia ricerca ho guardato quella relazione precisa tra le lingue che ho menzionato tutto il commencamento. E queste possenze ci mudano in sé la struttura originale. Entro il senso che noi pensiamo un anno, noi rumenci, noi sapevamo meglio. Cioè, Orsin è una storia rumenca, ma certo pensiamo che viene dal tudasch. E per via di qui, c'erano le traduzioni Pilioner il tudasch, scolur base, è clear. Qui fa il segno, perché c'è un'altra gersa, sem rumensch e un'altra lingua. Ma qui ho instanze che in noce qui muda, perché le stesse erano con le storie che da guardò in Alsacien. Le lingue dominanti surpiglion un po' in la possenza. E qui era in sé mio lavoro. In sé un lavoro che fa fitch con gente, preciso perché era un tema del mio cor. E hai, in più le illustrazioni impostate per le storie per i fans mudano era la significazione, ma era la relazione e scusi non pensando sorda di una storia.
0: Als i fans, forse giusto per pigliare su quel ciavazzin, la relazione con la lingua è una qualcosa di speciale ed è da notare che le sono in visita in differenti classi in Engedigna a promuovere o sensibilizzare, non sai, per la lingua inglese?
1: Hai, preciso. Scusa parte del mio dottorato, su me alla fine, ernida in Engedigna per sei mesi, per usare un practicum con la lingua rumenca. E là sono restata con la promotura regionale Martina Schuller-Fruer. In Engedinota, in postut, e là sono andata a visitare scuole per introdurre precisamente le parole engedinese in inglese, ma piuttosto per mostrare che noi, rumenci, possiamo trovare le nostre storie in rumenci per promuovere e imprendere inglese. Perché c'è le due lingue sono con quelle e c'è le plate che sono molto simili e alla fine viene prodotto un memory inglese, rumenci per mostrare preciso le plate sono in tre decine o le tre sfede è un con quelle con una lingua globale inglese.
0: Ci sumaglian semplicemente o tutte quelle plate con finizione da zium. Es chatta eri l'inglese.
1: Ma mia predilet, per esempio, è bench. Bench è il plet inglese, ma questo è bench in rumensch. So, questo dice botli stess, senza bisogno differenza entro l'intonazione.
0: Semplicemente loro scritto oter. Quel mezz'andro, c'è un sneak peek per trovare in avanti il plet inglese in Engedigna. Quello si è completato dall'anniversario delle festività in connesso con il Ciandanz Lia Rumencia, una grande festa in Engedigna. A Zuzzi non c'è la dera era involvida aggiudenta per co-organizzare. E allora crei la nida infizzata da quel virus. C'è tuo lavoro in Engedigna, al Liceum Alpino mi non ce la lavora in Cioz, ma da quella volta in un po' in altra funzione.
1: Hai, ed è cominciato, c'è vel 100 anni, o che è in sé io un po' in un entlotter, da cominciato a lavorare al Liceum, scu nedra della cesa, o una delle cese delle matte, ent l'internato. Ma quello che abbiamo fatto in sé, se ci potesse restare, è un anno in Engedina per finire il mio dottorato e non ci stavamo a tornare in Inghilterra.
0: Dimmi, il plan era semplicemente di restare in un anno. Precis, quel plan è però mudo, Hanna Silva Monteiro Fels. Il plan è mudo e perché udinzi il prossimo Deutsche Musica c'è la socia vigida, Say My Name, Destiny's Child.
1: Hai, questa canzone da cernia per vide mia source, ma per vide mio om, che è una delle nostre canzoni predilette. E hai, che è in sé una delle canzoni, tutto il commensamento della nostra relazione, che venze realizzate, che venze fiducia.

0: Say My Name, Destiny's Child, il giavüsch de mia giast del profil de Dots. Una canzun che la oggi avvijo per vide sia source, però er per vide sia om, tent sai a già tradia, per vide l'amour, es Ellen empe tourneda in Engedigna, da l'Ingilterra e resti de Fignoz, Hanna Silva Monteiro Fels da Zinuschel. E per cui volessi sgugento dir de più da questa amour, da questo incontro, non sei, da questo amour sulla prima lieta, ad era che c'è? E la ria?
1: Ah, circa. Noi siamo venuti in scontro scudretti in Gedinais al marcio della retta a Pontreginia. Ah, che era flotta e ci aveva in avent, venuti di scuria in avent e di scuria in Gedinais in avent. Quindi era che noi siamo venuti in sette mesi dopo sentire tempo di scuria con una lotta e del commencement no wenn sie schwelze wie ich nur wollen es passentisch noch stamp in sample hai
0: sie nom de schlatta silva monteiro tradesche già c'è stratta di una famiglia portoghese siom miguel portoghese cresce su in engedigna sconosciava di mena già dal temp che la abitava fin tre de jans in engedigna
1: nanus nu ans conosciavans da quel temp el der Hai un'altra neda scuola e quando non esme in sé non esme me is venze me scusi essenzi is sulla lista se via ma hai el is portugais ma scu eia is er o vivia tutta sia vita er de più scuola in Engedina e nus discurinza rumenci ensemble e el is Wetzer Erschku in Gedinai, se Elowas Ersi Pass Schweizer. Ma, klar, la Kultura Portugaisa ist allora nie de Tiers in mia vita. C'è sehr natürlich mein Schweiz bell. Eie war vedünne aus August de imprender sur de noves Kulturas e Linguas in Postüt e quis me sdüll continuesce de diventare più grande con de più lingue e quindi non è simple ma impostato con sia famiglia or in Portugal e è mia famiglia naturalmente in Inghilterra tutti monolinguals chatten que fic curios o fic ester de questo impissamento cioè non discurinza de più se lingua se el discurre de più scuola con portugais sol italiano e spagnol senza fin e hai queste linguas sono no che in sé un onor de davair scoparte la nostra vita e creare que smancenza co in Engedina quent valur che que porta per nus. E vez que er con der scola all'accademia, scu magistra de rumensch per il corso de preparazion per il gimnasi. De qualitet es que forse ence gref e nus inglese propi del tuot per c'è. C'è so scep geras lingues u nus fens ence d'une sbaglis, ma propi de pü c'è scresce sbada c'è in conguel con otters paiais e otters personas. Essens nus in una situazione privilegiata.
0: C'è un sguardo sur sia spät la schnestra, allora vezzi vi in c'è de feu, ed è giusto studio c'è n'era su maisa, c'è tratz in questa famiglia da multiculti, con Inghilterra, ris in Portugal, sgiura er la c'è de feu in Gedinaisa, come stogli mettere a vent, dopo un plan, una nazionalità per di?
1: Nein, im Plan, que was oder sind jetzt nur wenn sie will. Nur essen so und nur manchen so viel gut. E nur proven sehr gut differente Robe, nur wenn sie gut spezies. Mal ist das Temp, können da in Guatemala sku manger de la Schweizer erenchtier. Tut wa per nus. Mit tantes Menschen erenchen rösti und so viel ja sind que depende del di.
0: Die meine intent es wus du as Unität marito avent unan e con que es da menzionere er sia schlatte da nubila ola dit c'è des dir fels però nom ola usa Silva Monteiro, c'è foco e cunella?
1: Ah, quiz curious. Quiz era qualcos enche fich no, non essens maridos per un lunch temp, era quiz una dus. Ma hai, quiz era per me un privileg, naturalmente, de poder surpiller il nom de mio om e poder esser una famiglia unida. Ma naturalmente, esque era un nom portugais e c'è c'è edegugente, naturalmente c'è qui es de sia cultura, ma all'istess tempo non es qui de mia cultura, ma qui es qualcosa c'è piglia in sé. E qui es er bel. Nus volavens in sé, ma sder nos non, ma qui non es ia per vide las regles de la Svizzera. In sé volavens esser silva fels, esser un po' de tots duas parts, ma con le regole di nominare della Svizzera non esco io. Allora venze decis di dire, scoprim venze decis di dire con Fels, ma in viedi, precisi in viedi Samurezzen per suote scriver per Peris, om allora dite me, io allora lavoro essens Mr. and Mrs. Fels. E con quella frase wenn sie direkt schon, also eier der direkt schon mit do sind, na, nun pudenze esser, que es mia Papa, mia Mama, els eren Mr. und Mrs. Fels al Lyceum, que nun es, que nun pos eier esser, e nun voles nerna esser, quello, allora, wenn sie schwelt mit do sind Silva Monteiro.
0: Silva Monteiro, duas votes al Lyceum Alpino, me la manzonò, er si om, lavora in la scuola privata al Lyceum Alpinum Zuz, il internat. E la svesa non è proprio ingaggiata il internat, in la cura delle mattes internas, di in persona, svens già manzonò, becquart, responsabile per l'accreditazione o per der sostegno per la via futura, o come scegli mettere avanti il lavoro?
1: Hai, per der sostegno. Als scolars e als scolares per as annunciar as universitäts. Quais qualcosa che Schweizers chatten greif das metter event, perché c'è quella matura es po direkt ir all'università a studiare es stobe as annunciar, ma in Inghilterra o in America so un inter dossier per scriver e que es fich greif. Es rovem gerade gut e quais complicio. E allora 90% del mio tempo, il mio intero lavoro è bene su schneire con quei documenti che si trovano, per guardare sulle vice che si è scritto, per essere giusto che loro annunciano, fare segni per quell'università e preparare differenti eventi con università che vengono a visitare il liceum o ai apporti scolari a visitare università in altri paesi e hai, de usher roba.
0: Al Lyceum Alpinum es concent per sia internazionalitet ed ecrelez passa 45 differentes nazionalitets sum de cesa in quella scola. Di mena quella multiculturalitet es dercio combineda con sia lavur. Quent ferm pregio ce significa quei parella?
1: Ai, que significa ger. Que dei realizo er con tornare in Svizzera. Perché c'è da svelte, però è un torneo da crai, perché c'è da cercare qualcosa. E non è del tuo tinclet, ci c'è eia sun, scu persona. In inglese non eri, quid era clear, quid c'è d'era in Inghilterra, ma allo stesso tempo non sapeva vice c'è eia d'era. Co in Svizzera, badi er, c'è e non sum Svizzera. C'è qui do qualcosa in più. E al liceum, badi c'è e io non sono l'unica. E questo è ciò che ho portato a me e mio amico insieme. Non si vede tutti due giri quell'infanzia di essere decesa, ma allo stesso tempo essere ester e il scolars e la scolare del liceum è preciso quel crescentum. E questo è in sé un privilegio di essere intorno. Lì ci pensa in differenti modi. E per me c'è un'altra, perché c'è naturalmente vengono da differenti culture e hanno differenti influenze in loro vita. Allora non sono tutti gli stessi, ma di avere questa opportunità di vivere in questa scuola multiculturale è imprendere di una qualcosa nuova.
0: 600 vis-à-vis, come de Maisa, vis-à-vis della studi giusta, c'è batti buol sto essere in sieciò intent c'è la discura con me, con avair un scepgeras linguas scubasa il ciò, in c'è lingua quintla fola quints?
1: Qui dipende proprio dal contesto. Questo era il mosdil in una frase, quando io e mio uomo discorrenza un plete in inglese, il prossimo è studato, se avessi un romanzo. E perché ci non discorrenza in mezzo a badi quando discorre con qualche nota, il romanzo è buttato qua e là di un plete in inglese. E qui non è giusto, ma questo scuola non si discorrenza e serce che dovrebbe essere le altre famiglie che è un mix di lingue, forse italiane, rumenche o tudasche, o se è sempre preciso le stesse. Quindi posso dire che se sono in Engidina e sono vive di scuola con te, quindi probabilmente in rumenche, ma se discorre con mia famiglia è qui naturalmente in inglese. E se sono in Germania, è qui in Tudasch. Qui dipende proprio ciò che capita giusto in quel momento.
0: Influenzate in questo caso da lingue. Ed è un permesso di dire su Google e di Renzi a nome. Sono placeda su una pagina, una homepage da Hannah Feltz, di me nece col nome La Schlatta Nubila. Scu translatura con un servizio di traduzione, servizio di lavoratori, eccetera. Ed è l'impressione che la pagina non è più attuale. Am sbagli?
1: Sì. Qui è un po' un masduglio. Da spu c'è da cominciò mia master di un lavoro scu traduttura spera via. E in sé fin c'è da cominciò il liceo. Fino là di un lavoro con text specifics or della medicina e plemet col mudement era il liceum de Badoce ens es que d'una de cionie più gref de lavoresco traductur o traductura per vidl KI e
0: con un plejo di mena l'intelligenza artificiale o in tempo in volo piglio de vent lavora ad ella scu traductura
1: hai ens tot questo. Seva Covid è già l'intelligenza artificiale con ChatGPT e tu diventò un tema fitch grande in nostra vita, ma già ens, scu traduttura, zobado c'è questa urpiglia. Un po' in la lavur, che zobado da traduire su un preler e correggere text e lavorare insieme con la macchina per allora, hai, leer qualcosa che è prodotto da una macchina e correggere il sbaglio. E qui non plegiava o c'è ferm.
0: C'è foco e con ella, c'è sbada appunto c'è il sviluppo, c'è la tecnologia, surpiglia letz, c'è lavors ci stavano forse ferma cor.
1: Hai, le letz c'è della scioir non stavano ferm a cor, che erano proprio questi text di medicina, che erano lavori per guadagnare raps. Ma ce c'è da vedo in quel mudamento è che preciso evolav che il text c'è a tradurre sul mio cor. Allora ho deciso di ben tradurre roba che mi interessa e roba che volevo proprio tradurre e clear il romanzo e l'inglese erano parte di quella decisione. E qua e là, quando ho già il lavoro, ma ho tradurre certi text. Per esempio, il nuovo codice di Florina Badel c'era ed lavorò insieme con ella per produrre in parte del codice in inglese per provare a cercare una certa editura. E è faccio di non c'è da quella roba. Con ella lavori sovente. L'ultima mensch che ha tradotto il papardetto di Nina Dazzi per il website. E hai, ad uno c'è piccina roba, perché c'è una vez che rumencio era una plaza in inglese. E c'è la lingua rumencia e la lingua inglese c'è usce ben insieme, precis perché c'è la struttura è là, ma era il ton del rumencio che c'è traduia qui in inglese, o c'è una bella melodia in generale, e che c'è spiglia quello e traduia in inglese quando va a perdere. E chat c'è quando si traduce in tudasch, per esempio, nos tegna la forma e la bellezza. che tu non be otter, nacce tu dast non è una bella lingua perché c'è chat erce, clear certi text in tu dast sono fitch belles, che non è que, ma il tun svesse da quella lingua, also del rumensch, va usce ben insieme con l'inglese. E questo, hai, e pensi che questa traduia è oda qui.
0: Nostra lenza c'è un po' musica ed è metti tier senza una lingua in più, per il spagnolo, il francese, tudasci, inglese, rumensch, ed è manciò il portugese, ci disegna tier tre sia maridaglia. Osa mattina senza no al tagliem, una cenzum tagliem, ma solo già vigeda al Marco Mengoni.
1: Hai, questa cenzum da cernia, perché c'è qui è la canzone della nozza di me e mio uomo, il nostro primo sotto insieme.
0: Nomol due vite, cantò da Marco Mengoni.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo. Ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade. Con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento. Ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: In l'ultima parte di questo profilo con Hanna Silva Monteiro Fels, da Zinuostel, la descogente per Ciavazzin, solo una frase che la può completare tutto spontaneo. Il primo Ciavazzin, che ha scritto e non sa in ciozna, che si pronuncia in andret. Questa è una bottiglia che si chatta in Ciadefeu, ci si aggiunge cuspezze in forma liquida, bruna. In Svizzera ho creato un nome Worcester Sauce. Ed è se c'è l'Urium di Nocella o abito, si è avvicinato da tre degenze, è preciso quel. Di me ne vengono una piccola lezione che si pronuncia in andret. Questo nome della sauce.
1: Worcestershire.
0: E in una volta.
1: Worcestershire Sauce.
0: Chatti quella il c'è da fu della famiglia Silva Monteiro?
1: No, dis mi schreiber Mensch, no. No, perché c'è un druvenza, ma c'è un druvenza.
0: Prossimo c'è vaccino è mia lingua da cor.
1: Rumensch.
0: Mia famiglia.
1: Mie genitors sunt vuos in Francia, nienc in Inghilterra. Mie sors sunt in Inghilterra, nos essen sperpeliós. La familia de mie om is in Portugal, ma er in Engedina. Hai, nos essen de per tot. La familia, per me, is fici importante. Eia chat cia in se, per me, la familia is una de las più importantes robes. Scuccia, es odia, Eia e mio om fanno suvenz roba insembl e eia faf suvenz roba insembl con mia papi e mia mamma curce dar giuvna e mia sors e ence d'una nus senza suvenz, nus senza sia famiglia suvenz da davare una buona relazione in famiglia è un privilegio e qualcosa ci sto giurer.
0: Qui porti suat mia cor?
1: Hai giusto suat mia cor in questo momento è un Hai un event ci cresce. ma clear, è parte del mio cor.
0: C'è l'anno marzo un ulteriore ciavazzin?
1: Per fortuna, entro il splezzo del mio om, nasce la nostra figlia in schneer, o se ce la può essere per truma.
0: Vuol dire una delle più veglie che ci vuole non la regolazione. Precis. Schneer è magari un garante, cioè che do una delle prime per truma. Ed è noto in ulteriore ciavazzin Brexit.
1: Una totale decisione. Displegevel mensch, ger informazione politica ci es nia pers entre las masses e per vide quello venze fat la fosse decisione. Hai, e per vide quello venze ossa. Una situazione ci droverege un fitch lunch temp per correggere.
0: Con un guadanter Euro Millions, fes la ci.
1: Eia compress una cesa con vins. O sea, per prover ora de fer nos egen vin. Hai. Que es ce c'è fes.
0: Monarchia.
1: Eia degugent la famiglia royala d'Inghilterra. Hai. E per vide que... Claire, questo comincia un'altra famiglia, al Zemlo Regions Problems, ma hai, è chiaro che qui è Giuda, ad Inghilterra, ma Claire, qui questa è fitch per certo mantenere adesso, allora in Clegi è perché c'è qualcuno più scunter.
0: Ciavels, Cochins.
1: Le più belle, la più bella colore sul mondo.
0: La ragione è che la porta quel con una liusura da bellezza. Una frase per completare, qui a mencia dell'Inghilterra.
1: Pubs. una bar non è il tutto lo stesso, un restaurant non è il tutto lo stesso. Qui è qualcosa in mezzo, in ocia, qui è un po' in scu la stuva e allo stesso tempo a quell'ora era un giardino da dorvart, in ocia, durante l'unevna da solaglia in Inghilterra, poi da dorra e già dare il solaglia e... Qui è proprio l'eau del comune.
0: C'è pregio da poter vivere in Engedina per volver la vart?
1: La natura, naturalmente. Nous venza qua la più bella contregia sul monte ed avvio il giobger e gli stessi esce qui sono altre montagne, als non guardano ora gli stessi. Nous venza le più belle montagne e non sa scudire. E l'essere da d'ora è qualcosa che sto giudare di più, in mia opinione.
0: Eurovision Song Contest, mia prossima ciavazzina.
1: Una tradizione in mia nuova famiglia, con mio om, noi guardiamo Minchan, che è tradizione, noi sentiamo giù, sto a mangiare qualcosa di terzo, e sto a avere opinioni su di tutto.
0: Mie ultimi spleti dessen esser?
1: Nasce mangiare che noi scu rumänci, ci discorrono rumänci, essens il 66 mili, il più privilegiato sul mondo, che è la più bella lingua in mince idioma e noi stuvenza tenere cura della nostra lingua.
0: Questo è stato il profilo con Hanna Silva Monteiro Fels. Grazie a per aver pigliato il tempo. Per noi, da quintero, da sia vita multiculturale, multilinguale, una vita che si muderà. In Schneer entro una volta completamente e completerò la famiglia con un evento tutto il buon per quella nuova fase di vita plena, muravaglia e avventure. Vous potreste vedere questo profilo entro una volta, cura che vous voleis. Giustuosa con un clic su rtr.ch sotto cultura che tais l'emission per vedere in forma di podcast. Mio nome è Annika Brez e questa è l'ultima canzone che in Ramescia livra in seguito discorso con Hanna Silva Monteiro Fels Clan Carousel alla Giavijo con Sonnentanz. Una canzone allegra.
1: Hi, questa è la mia canzone prediletta. La canzone ci fa volare su terra, la canzone ci importa al guardenza del stato e è certo che qui c'è una aura di melon e ciot, c'è proprio del stato.

0: las novitats ter RTR.
1: I dat dus novs triebs de luf sen mesolcine del Grischun Central e treis medaglie svizzeras als campionades mondials de paracycling. E les dies al microfon Florian Mon. Bendi. En il Grischun dat i dus novs triebs de lufs. Sco che il centun scrive, ein ins fotografas in il territori tranta la Tumliastia e lai dus lufs cun dus lufins. Il triep sovenil nom Termbel. E da lanciata della Val Calanchen era da viadi dus lufs crescits cun almain in lufin. Il triep cun il nom Scalvin se mova mos in territori Grischun, ni era en il Tessin vegn scleri. Actualmente dati con quei desdoc trieps de lufs en el Grischun con almain 66 lufins. De tiers de l'insla Carg en il Golf de la Persia e da explosions quei reporten medias iranaises. In a bit clertje che veni tutia, la gintura de novitats is na reporte cin bastiment pitchen saia per tutia in aia bit da blessats. Las indicazions ne se lasen bit verificiare independente main. L'insla Karg è importante per gli export d'ieli dell'Iran. In l'Argentina, dove in Malec che veni angolato dal nazionalsocialista ritornare alla possessura legittima, il Malec era ossa nel possesso della figlia di funzionari della partita nazionalsocialistica, l'ex aveva angolato durante la seconda guerra mondiale di galerist e nel Pajais Bas. In regia federale ha ordinato surdare l'art spoia a l'ertavola del possessore originale. Letza vuol esponere il maleg scomprime in l'Argentina e l'ora trasferire quel en il Pajais Bas. En il Stati Uniti han cominciato il campionato mondiale de paraciclisti e paraciclistes e la Svizzera ha tres medaglies. Se l'infantil godogna la corsa contro l'ura de velos con tres rodes, copre la quarta giada in serie. Ed in la corsa contro l'ura de velos a Maun godognan Sandra Furrer e Misha Weffler mince mai argent.
2: La meteo.
1: En il sid del Grischun esi per part sul Jif en il nord poi da Nivels pli spes. I resti miaivel con temperature 32 gradi in mesolcina e 22 gradi in lente di notte.

Fin. E nus domandai naturalmente co vai a sgrigiuns fitg differente. Christian Biesch a persi a prima lotta, Josias Müller a lion lottata dalla Val Chance a Gudagnà, e Armon Orlik, quel es pel moment c'el combat contro Fabian Studema, also quel combat non es amo a fin. Nu teniai in avant per vu in Öl, questa lotta leggendaria del Kilchberg, mes nom Fofa Livio, sa giuvisch un bon di e allegra manch.

0: Ah, ed intant es il combat de Darmon Orlik contro Fabian Studeman a fin. Ningiun non ha schnu gratular a cel. Quel combat esit a fin pari. Nu podaim però gratularoz a duas jubilaras.
1: La Cuppina. Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch.
0: E la sua gratulazione da Dots, quella svaun in Engiadina. Corina Hessig Fedi Dardez, festeggia Oz, cifra da liqueur, al 55 anniversari. E Erna Falet a Sind, festeggia Oz, cifra da liqueur, l'88 anniversari. Se ci vuoi un bellissimo di da festa, forza con uno c'è liqueurin. E ci gratulisce a voi e vostro regalin musical da allora davanti dalle 12:30. E ossa dani liber le linee di telefono 0800 20 25 30. Ci vuoi che ne lascia terra di giunti a 8:05 da settembre anniversari e ci vuoi lasciare gratular 0800 20 25 30. E in vostro nome tramitaini la cupala, la scadiola o la cupina, sco ci vuoi pienz al jubilar o la jubilara 0800 20 25 30.

0: Ed è sondas 5 da settember, jetzt veni fat festa in differenz lös, tauntarar ater, scocciunando lì, a sent. E al telefono esos in cun ci vo gratular ad una veglia a mia. Margarita Fili da Lavin, bundi, allegra!
1: Bundi, bundi!
0: Dona Margarita.
1: È una gran piacere che sono arrivata da tras e les gratular a mia chiara mia. Ossia, sinceras gratulazioni e tutto il buon, bler piacere con se fiert che la fa ad una usce bler in iert e ha una ierta bellezza.
0: E ho sostanzi dir, hai? Ho sostanzi dir, ma c'è questa veglia a mia, es?
1: Hai qua es erna palette e appunto non va ad una new bler contact e bler belle dure insieme. Ier mi c'è tanto altro negli usci bull, ma non pigliai e portai insieme tutto quel che dice.
0: In bun si di nasce sempre, in paese con alai, oh?
1: Hai, qua è Zosia. E oggi davo mezz'di fece quindi arrivare io a mangiare il tocco.
0: Ah, ok, super. In forza modo da dire, per questo ci non conosce una vostra relazione, Erna è cresciuta su la Vin, e la donna Margherita si guarda quando è gran tocco davanti e per cui è giusto in sé da piccina in su buonas amies. Alamo una algordanza speciale da vostro tempo d'ufanzia?
1: Ma du fanta, ma da un tümp. Jeven bler curtis in montagna e vain presenta belles, belles ures.
0: Mai schnu far di spita per un om?
1: Na, poi non vain fat.
0: Okay.
1: Ella maneva l'hotel Tizlinar, ti deieva l'aere udar e usia vain no ad una nubu.
0: E allora dai otz domasi pro tuarta e caffè e forza in bun ma il vin o erna festeggia la tanta avel o tanto avel cifra del liqueur forza pro un liqueurin discuter su da quest best times e mantenere quella bella amicizia. Donna Margherita, giovi una bella festina, ciao saluts.
1: Grazie sì.
0: E arrivare.
1: Grazie sì tu.
2: Presentato il bogno in giardina a scuola, il bogno con acqua minerale, bognoingiardina.ch.
3: Ich treffe den Nagel mit dem Hammer nicht.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Ja, sono sincero, io non avess ninguna idea.
2: Che chauses! Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-wohnwelt.ch.
1: Hai da guadagnar 130 francs oz. Se vuoi sauz, ci c'è qui squia, potes essere ma scuditi a una vez ninguna idea.
3: La chausa è concepita per un'altra chausa. La chausa protegge. La chausa ha una funzione specifica.
1: Dai, c'hai potes quai essere, se vuoi, avut un'idea e allora telefonai ossa e dati ovo stip e con un pa fortuna e con la retta risposta, naturalmente, con dani out 130 francs. Il numero di telefono è 0800 20 25 30 e noi ci tain a ciccia, noi ain a qui al telefono. RTR, c'è ciosas, ci è là, buondì.
4: Buondì, che ho ebbia, benzin, de jon.
1: Dona Bea, buondì. E allora,
4: ciao. Io ho un provo con quels che si mettevi del pais, delle succes, perché c'è meglio il plancio.
1: Di Slela.
4: Quedate quels de gomi, metai, plastic, de fils, pao de tutto il materiale. Yeah.
1: Dona Bea, come vien la sin quai?
4: Oh, io vai, devo dire, non ti da laua. Con un po' tips, di moderatore, l'altro c'è un po' con quai.
1: Also, io non ho mai dolì da quai. Eh? Ala è la da quai?
4: Io ho avuto delle socce quai, quelle sul mezzo, che sgarri il pranzino.
1: Io non ho mai dolì da quai. Ma ides propi quai. Also, al term propi correctisham, io non vedo mai. Io non vedo mai ma aspettare in cinciatora quai. Al term correct is socas per soplias, oder maises. Oh?
4: Ah, ok. Poi
1: play by use
4: un
1: maio di web. Appunto, in ufficio sono stato. Ella declara qua i suoi bain, io sa preciso perché ci va e per qua dici 130 francs vanno a Bia Venzin da Lyon. Sincere gratulazioni.
4: Grazie, Fitch. Grazie.
1: Ma è convenita da studiare e da... potrà da altro proprio da quest nube quest stirpins ci si mette su time proprio ci si tira su sco socks sulla stoppia a mai non visi mai niente di mind da mettere su al cicetta quest dice da fiauter ci si mette su time schon no
4: let's on day quel vai a webo
1: na ok appunto dona Bea ella può fare belle robes con 130 francs. Noi gratulain.
4: Super.
1: Ella sta al telefono, perciò potremo tutte le date e coordinate. E qua vuol dire che domani io ho una nuova ronda, c'è le cose, mi c'è tanto convegni, da Teichler mincedì, da studio in paese, da Teichler dice moderatori e moderatori, da conguala con le proposte, e le reazioni forse tanto le lingue. E allora se vai forse a scuola, via Venzin da Lyon, vu guadagnavas.

0: Da la chatta grigiuna e con guai terza chance da denunziar un bottin. E una ci fa quai ossa es Silvana Steiner Vasella da Schlarigna. Buondì, donna Silvana.
1: Buondì.
0: Donna Silvana, ella annunzia un bottin. Io sono l'anni al prim de tot savair ci assietà c'hai ed in giua.
1: È de trazvessa, una cevra da cemuac. Erstaira, guarda in la stessa turstegli.
0: E come è stato? È stato lunch fin c'è la podura turn, fin c'è la dera saiura, c'è la essuta, in una molla. C'è la zaquinta in paese di questo momento tutto fa speciale. Ci sarai o stato?
1: Sì, no, noi abbiamo spiegato su quella già da spiegare il primo dì, da ciaccia. Abbiamo fatto un plan, scuire turn. E erstaira ho che funzionò, hai? Also, per con mia figlia e mia home ensemble.
0: Ah, in tot strai. I van tot strai a ciaccia?
1: Ma l'om nu vo più a ciaccia, la figlia fa vuota la patente, hai.
0: Ah, grandius. Also, un excursion de famiglia ci desita fin in sé con quist bel butin, quista ciavra, e ossa naturalmente al buc, ha?
1: Sì, precis, ossa gianza gardesca, stanza in cimboc.
0: Al bocc, dici io, also io non sono expert, ma è più semplice da siete a scuola ciavra, non è?
1: Sì, qui è su scenas, sì, sì.
0: Ella ha detto che la conosce, o se sono questa ciavra in perdiz, alla è schon un bocc che la sa, oh, quella ma plages, quel fus bun.
1: No, quel non è c'è visto, quel c'è pigliès.
0: Ah, nulla. Donna Silvana, quanto no. Anzi vale la sua ciaccia?
1: Sur de Jeanzo, hasta l'ora.
0: E fat mincion butin?
1: No, è su un'ora vöter un an.
0: Ah, ma be un an, ha? E questo anno vale garantir nulla ora vöter. Da c'è la da più plagiar, da la scornas o dalla ciarn?
1: Son dalla ciarn.
0: Dalla ciarn, ha?
1: Sì.
0: Ersaira, do c'è vuot si età, ed eravamo relativamente bot in quarta della sessa, auto l'ora eravamo tenti tempo da fare un po' in festa?
1: Ma sì, noi avevamo l'ora giovedì con una buona cena e hai, fate un po' in festa la sera.
0: Basta, donna Silvana, e forse c'è la motivo da fare una seconda da festa in quella ciavra, ci des e allora la patente per l'oncivegna, ha?
1: Ah, qua è fisso naturalmente.
0: Qua si decide allora però pur alla fine della ciaccia. Noi ci vediamo una volta della e naturalmente c'era tutto ces in bocca al luf.
1: Grazie Fitch.
0: Tutto il buon, best di a ciaccia. Arrivai donna Silvana.
1: Grazie Fitch, mi stesso mangio, arrivai.
2: La preda, presentata alla Banca Centrale Grigiuna, gkb.ch.

0: 8 minuti della sondaggio, il son da banura in forza c'è da questa ora, se si uno c'è da ciò in o in ciamona, tornaz dalla ciaccia, e erschon fat butin, scianuglia er, oz domani d'insomma, forza funzioni e l'ora di round la ciaccia bassa, e prezis per quella, vai ossa.
1: RTR Impuls.
0: La ciacciata è giusto cominciare, noi abbiamo però schon a ciaccia bassa con Benedetto Vigne.
2: A ciaccia geva Barba Carla, a ciaccia bassa, a dina bel jeurs per nisse da quai. Cirs e ciavrils ens comandats, risalvats unicamente alla ciaccia alta. Da saia tarda quels tirs grons durant la ciaccia bassa è fraud, puni con deces multes. Las lieurs saietani ancun balins da plum, platze chantunats, crudels nun aniquai. Munizion che nastrus abla da tuciar mortal main in ciavril, da mai bec lubida per la ciaccia alta, ma optimala per quella bassa. Crudaivels, crudels. Pia bel lieurs ter Barba Carla. Propi? Bel lieurs? Giain en avant per incines emnes, finter ils dis da Nadal. Il giantar da festa. Entun mais assese en allegria l'entira famiglia, bappe, mamma ed il squatter bagais, plus onda Cecilia che tuce ormai tra la famiglia, però senza Barba Carla che già torna en stagion d'envirn. Suenter la giuppa da giutta, dati tartufels da nozzas, bagiaunas dirt ed in bel brassà. Nos mazler a buona ciarn, di mamma pusont il plazza vurus in maisa. Durant mangiare il brassà, cloma il plepicen tutenina. Qua hai en crappa? Immediat cialen ils grons da discurr. Onda Cecilia venci zunt in sic pallida. Ils grons quel san che mamma apprendi quas dies c'avril or della gelantera. Managinna suspettava crudels en quel. Crudels della ciaccia da Barba Carla.

Giuliano David qui a Pro RTR in 2 minuti e mezzo della Sünde, lor dai noitazzi, dova e lor in avanti con Georgina Ianchi e naturalmente Gercula Marella. Giugi in avanti, buon divertimento con RTR, bellissima fin demna, stat baini, io zai le orelias.

0: Las novitats ter RTR.
1: Dus novs triebs de Luf sed ne Mesolcin ed il Grischun Central e treis medaillas Schweizers als Campionatis Mundials de Paracycling. Jeles endisch al Mikrofon de Florian Mon. Bendi. En il Grischun dati dus novs triebs de Lufs. Sco che il Centun scrive ein ins Fotografas in il territori tranta la Tumuliastia e Lai dus Lufs cun dus Lufins. Il triep sovegn il nom Termbel e de l'enciat de la Val Calanca in era de viadi dus Lufs crescits cun almain in Lufin. Il triep cun il nom Scalvin se move mos in territori Grischun u era nel Tessin vegn Scleri. Actualmein dati cun quei des deutsch triebs de Lufs en il Grischun cun almein 66 Lufins. Il pli grand parc de bike de la Svizzera Franzose avre oz si esportes a Porrentruy en il Giura. Sin in spazi de 10.000 meters quadrats en de cetar numerus pump tracks, cincunz de dar seis e trajects de skills. Il parc doi attraer turistes e turists et nor il president de la Fundazione Jura Bike Park volins era promover li cum velo. Kustalprojekt 1,3 Millionen Francs, als Blairs de Ners an da Sponsors e Fautours. La Grotte de Glatsch in il Pass del Forca in il Glacier de la Rhone sto sarà. La Regienz Valesana refusa in recurs del gestionari sco RTS reporta. Per la galleria e las planes de plastic aves druva in Lubienscia sco la Regienza scrive. Quella ne avesse il gestionario di tanto bei survenì per quel che si tratta di territori protegi da montata nazionale, ancora le decisioni può fare ricorso. La Grotta de Glatsch attira minchionre d'un 100.000 visitadres e visitadres. En els Stati Uniti han cominciato il campionato mondiale di paraciclisti e paraciclistes e la Svizzera ha già 3 medaglie. Céline van Thiel guadagna la corsa contro l'ora de velos con entrais rodas, quai per la quarta diada in serie. E nella corsa contro l'ora de velos a Maun guadagna Sandra Furrer e Micha Weffler, minchia mai argent.
2: La meteo.
1: En il sito del Grischun è per grande parte sulle Iv e nel nord poi da Nivels più spess. Il resto mi aiuto con temperature tra 32 gradi in Mesolcina e 22 gradi in Lenge di Notte. La domenica è per grande parte sulle Iv, il jendis di ai più spede più Nivels e di può dar già un là in zig plievge.
2: Vias e traffic.
1: Sin la 13 in direzione Sid ai colonne tra la Quere Sid e Panadoz, Square tra la Tuzon Sid e la Via Mala. E la Via tra la Quere de Rosa, vengono a dine per spesserade per vedere la corsa d'autos a Rosa Classic Car.

Üna spezia de requiem monumental contra l'abus de la religion, sco pretext per odi e vendetta. In Angels, Oval Offices e Pentagons da cui smontan responsa 9-11 conclamare le armi, a er l'art cerca expressions. Musicistas e musicists. Per esempio, il cantador Chris Martin da Coldplay. A mo il di de 9-11 al scrizia canzon politique, ses appel de spüre tema na invlidar l'amour.

Renault e Daxel Red chantevan in Manhattan, Kabul, della simmetria della guerra. La mort del cuginuns puertorican il World Trade Center usce in vana sco quella della mattina afghana tras las bombas americanas.

Ed Only Time, della chantadura Enya, è una specie di soundtrack del 9-11. Si è domanda, chi sa da dire in giocce la via va, in giocce il di cool? Bel tempo.

0: In settembre 2001 es Jon Fanzun stat l'ETH Turitsch in büro. Sco collaborator scientific al post da perscrutazione per politica de sgiurezza ed analisi de conflicts s'occupeva con politica internazionale. C'è là, sco milions de dotters umanzer, può du esser con 9-11 perduta life, co c'è storgia capita.
1: Sedere davanti alla televisione, guardavo con ols, grandi ols, e non scrivevo neanche che ci svezza, qui ci capite cosa è storia live. E non scrivevo neanche che ci svezza, o quando era ci non ha mai visto, e per fortuna in quel segno non mai più visto da Vopro, e cosa ci resta, pensavo che è incredibile, ci capite qui. Quai nos veiva missa avanti ci potes dar al ciusce e quai sco scientifico sco uman fic normal e quai tots in pavis del quella ja din pa das col gli stesse il per quai ci fanno se poteva mettere avanti
2: ci ha evo cha 9-11 pro il sco juvens scienza
1: per quella lavur non ha uscene grande conseguenze per quai mi occupevi del dot tema per quai c'ha i ha naturalmente nu sco conseguenze ci sa visto il terrorismo e su un privel più grande che ci si scrive avanti e quai nu naturalmente su mio lavur un lotter impact ma a causa di questo vini mai su ne nu specialist del terrorismo quai non è stato il caso.
0: Davo l'ETH all'ingiadinais da Tarasch müdai la politica e svantà con lavoratur personal da dus cusliers federals e a accompagnà con es la politica dell'exterior svizzera stretta mainch. Pro mia domanda, coce las ondas da quist'era trembel da 9-11 ainch qua sala svizzera, differenziescia Jon Fanzun.
1: Quando ci si stiamo a dire e quando ci si invlude, mi c'è tanto che ci discorre da 9-11. Tra sevens più tardi è stato un attentato a Zug con 14 morti. Questo è stato il momento in cui la Svizzera ha visto, è quasi tutto in altri casi, cioè la Svizzera ha visto, non è nessun giusto, era già attuale la neutralità, non è che si fa giusto in verso terrorismo, in verso attentati, poi ogni conseguenza, cioè era la Svizzera, un anno più tardi, che ha lavorato era anche il Ministero dell'Ester, il terrorismo aveva naturalmente in una piazza più grande, una discussione internazionale, dopo 9-11, per cui c'è avanti, non aveva quai naturalmente un'importanza così grande, per cui non si poteva neanche creare, ci capita, ci sia il terrorismo a quelle dimensioni.
2: Hai l'incontrato allora quella tematica, era direct però si è lavoro la casa federale?
1: E ne cominciava 9 anni più tardi in casa federale e mi occupava Blair da politica di sicurezza e là a quella a moduna un'importanza più grande avanti 9-11 non aveva il terrorismo non c'era grande importanza e davo aveva organizzazioni internazionali e iniziative ci si occupavano del tema terrorismo e ci si può fare contro il terrorismo quando era a Dynamo era già più tardi un tema tel importante.
0: Oggi lavora Jon Fanzun per la Suico, l'Unione d'Economia per la branca digitale svizzera. Per quai è la domanda se als privels da dot siano da aspettare piuttosto or del spazio digitale?
1: Non è be uno l'altro, ed è privels hybrids, che ci dice oggi in di le drone ci attaccano in Germania, in una guerra mezza in Europa, in Ucraina, di spions, e da attaccano di cyber, e da crea il privilege, il mix, da essere preparati in tutti questi privilege e da poter adressare questi privilege, ci sono qua. Un dopo l'altro, uno è più importante che l'altro, che ci svezza e non sono figlio di Blair, più un scientifico della politica internazionale o della sicurezza, ma che ci svezza è ci è importante di avere qua un insegno olistico, ci svezza tutti i privili e ci si può rispondere ai privili. E in Svizzera, a Svezia, c'è una nation, ad una pronta sia l'armata, la discussione con i raps e di notters mezzo. Non è quale momento il successo della gioccia alla sicurezza, non è alci di sdat, ma alci di lavorare per avere la sicurezza.
0: Recapitulando le conseguenze del 9-11. Las attaccias da quel dia han müdà las structuras da possanza mondiales per adüna. La reacción directa dels Stadis Units è stata la guerra contro il terror, con attaccias militares ad Afghanistan ed il Iraq. Intervenzions ci han costui bleras vitas, da tot las varts, ma ci han ir provocà un vacuum da possanza il prossimo orient. In quel vacuum sun prosperides novas gruppas da terror, sco el Stadi Islamic IS. Sün tot il mond an Stadis rinforzat drasticamente lur leches. Servezen secrets an surni massivamente da più competenzas. Finots daia controllas da giurezza più severas in postute las plazzas aviaticas ed als confins. Cresciuda esir la disfiduzia tanter societats del vest e il mond islamic. A propos mond islamic, ir là a 9-11 intimar respostas musicales. Uscea quella della chantadura afghana Ariana Saeed, il right di las chattasco, chantadura da pop afghana. Ariana Saeed a chantà pubblicamente in televisione della libertà delle donne, la primavera ci ti las lascia pruir. Ma col retorno dels talibans e la nuda imnacciada, ed è giusta morivada da muciar con un dels ultims aeroplans militars da Kabul, co c'è la quinta alla BBC.
3: Ma hic wach fiki name kadam ki tala boba i osan in Afghanistan di gira.
0: Ed oz, 25 ans davon 9-11. Mia collega Ronja Muat ha passato in quart un mais a New York.
4: Io sto di el mitjedì a 9-11 bo proprio giocavo in rolla, che era mai in tema. Aber quins era rullè proprio del plaz ed avevo quelle due ruosnes, neanche quels Twin Towers steven. Era tutta in un'altra atmosfera, era bia più rossoiva, le liute scutinava piuttosto. Et quel plaz era di una ploins, also aveva di una massa persones. Aber si spera quins mi avevo in due blocks vina von. Eri schon bespezie alter nie auf dem Rand New York ins Petersjavelo Public Center so de quelles duas tours.
0: E nien la liot che tu ja sin scontra.
4: Na quelles persones de New York che va in Bruden Kanoscher, wenn es atmen im Mai die Skure so de 9-11, las beares persones con quelles che avevel de fa era non jank ni schides con 9-11 era ni se aveva busser gurda.
0: Ad un quart de las persones che abita no sa New York vai a Somalian Squaronia. Ellas nus algorden o sun zot 25 e non deren a mona schütz ils 11 de settembre 2001 appunta a 9-11. Culla domanda schis badessa questa differenza da generazions er prol commemorar naia telefonà la corrispondente da Radio SRF Barbara Colpi. Ella conferma.
5: Auf jeden Fall, und es ist auch sehr auffällig gsi, jetzt am Ground Zero, es hat sehr viel Eltern gehabt, die mit ihren Kindern oder so eine Grosseltern, die mit ihren Grosskindern dort waren, dass man eben das, die Erinnerung weitergeben will, weil im Bewusstsein, das ist klar, es ist, macht einen grossen Unterschied, die Leute, die das erlebt haben, die dann eben das ganz bewusst wahrgenommen haben, das ist ja auch ganz eine spezielle Stimmung gewesen. Man hat auch nicht gewusst, was kommt jetzt als nächstes. Es ist so eine Ungewissheit auch gewesen. Und das haben natürlich ganz viele in New York nur noch aus Erzählungen, wo sie das wissen. Und für sie ist, ja, ist das etwas, wo passiert ist, aber wo sie nicht selber erlebt haben. Aber es wird sehr viel gemacht, dass eben dass auch weitergegeben wird und dass man die Erinnerungen auch wach behaltet, dass das passiert ist. Es ist der schlimmste Terroranschlag auf amerikanischem Boden, jetzt so an einem Tag, wo insgesamt fast 3'000 Leute gestorben sind, wo sie die Geschichte gegeben hat.
0: Barbara Colpi ist just in New York in Viadi professional in occasion dels 25 ans 9-11. Quand ferm ci sbada al lö della disgrazia New York svesse il paese dell'istorgia, a risentì un'altra collega, Natalia Weber, con visitare il museum al Ground Zero.
6: Nus derns a guarder quist museum, perché c'è da dit sun a New York, vögli refzair querche, nu mal gort in sing Angel and Rivie, va fra cingians. E eno derns a me in un museum, usche impressionant e totune er trist e scioccant, ma er interessant. Also, et er già guarder museums della Seconda Guerra Mondiale, ci deser tragiche e tut. Ma quel del 9-11 è semplicemente otter. Quei vedi ein, e scopri me è semplicemente impressionante vedere i nuovi a questi edifici deren, insomma. E zieva es va giù al plem suot e lassen loro misura autos de pompiers fracciosi in sembel e chaplines de personas ci deren lo in sei vidal giuder, zieva il prim aeroplan, ci son loro mortos per vidal segund. E zieva es va loro ora e loro è mi fat quis memorials con quals duas büls e intorno quals büls son jos scritta in tutti i noms de tutte le persone ci son mortes lo. E 33 das vez röses alves. E ci va loro a guardir, loro so quella persona ci ha ozlo in röse alva quella vez als anniversari. E hai, ed è semplicemente incredibile da vedere tutto qui. E erci deso se vengono 5 anni al museo della Pleinischem, l'interesse è un gigante. Persone da tutto il mondo, also persone dell'America Svessa, deren lo e deren scioccose di impressionose tutto.
0: Noto a Nine just a New York il settembre 2026 con la corrispondente del Radio SRF il Stati Uniti, Barbara Colpi. Ma a d'una voce non da scegni invlidarci no di scorrendo risposte musicali su 9-11. Bruce Springsteen. Ell ha scritt, tante altre, la canzon Into the Fire. Un omaggio als pompiers che han pers lur vita con voler aiutar e le stuars che ardeven. La chantinevo l'uracnas famiglias.

0: Tutela.
1: In margis el mens de settember che in marcaus per petnisaus la historia ca bulau il gir geopolitic sentir mun ca costau la vita a millis de persunas quae gidils indis de settember 2000 adin. Adus è una dinna a Isabel Jäger Jechenzon la Marella d'Anton Keu el studio la tura ca laion inaga i polit de tirles attacas terroristicas in svegn e in miets centenè pitard, polit pensivs. Isabel, co esiu a ti, nu eras ti forse quai margis el settember?
2: Avan ques vanci cincions, ed es fingia vanci cincions, ed mai vai o scesco a bler zotter zir, es a precis. Es un nude or de la biblioteca cantonala per ciaminar a casa, ci fin telefon da mia mamma, ci dis, tu not se zain justa sun coce e guardain coce al World Trade Center. Crudin sembel, dan pensa, ai, ai, a papà. E sunt subiti da casa, mi sain la televisione e scotto cesir, sunt star là a guardare, guardare, guardare. Tutta notte e guardare cifre tutte le informazioni possibili.
1: E tutti quals ons da pilas attaccas, e da mezzo il cor del Stati Uniti, e veniu ricercau, investigau plunnas, massa, massa, e veniu alla jish, durante tes discurs per quella Marella, hai andau un qual momento sorpresa per te?
2: Si i ha dat diverse surprises, una de quelle se stat un incontr cenni in quel connex, e na podu incontrar monea da Madeleine Cavegni de Sesom Giuseppe, e stornan on per on in lor patria, in sur selva, e stan finge da spö bot zetant onzel Stadis Uniz. E la prima ja, cetels veva vist, era avant precis 24 ons, er in connex con stüse con 9-11 pel telesguard e quella iada fingiam vev la quinta coccia se sentimenter giurezza sia i a perder. E da quai aler discurri questa iada della tema c'è quai a evocia e c'è c'è la er quinta somaliansco Barbara Colpi c'è 92 di avant era la quinta della polarizzazione e quant pac c'è las duas partidas sa insieme de dir una a cella. E da queste impressioni quintane allora levna ci vain.
1: Os Isabella, 2.976 persone smazzate delle attacche terroristiche il 11 di settembre a Brella Marella Gisti che detti un numerose, plune, ulteriore un frendes.
2: Quai es al ci meser der cenu pichunch conchaint cu las recerches ir con disquar con Kasper Selg. Tels blers ven colian 9-11 con quelas personas ci sum morte, so apunta, ist to dir nüdes morderiades quel di, ma sco consequenza sum morte sum bler de più sum morte sum bler de più mans. A New York venien commemorats qui stampel a primia dir ajudantes ed ajudants ci sum morts de spelura, quai es capita in consequenza dalla nuvola toxica ci ha dato curce le storie sono smusnate. Para var 9.000 persone si è morte perché ci sono nude scientate dalla polvere e blera altre patissime moduna. E loro è zero scelta che le onde di questa terra tremba sono nide intorno al monte, il prossimo oriente si è morte passa 900.000 umans direct ila uscedita guerra contro il terror in Afghanistan, Iran, Siria ed il Yemen. E la cifra de quelle sequestri sul nuits ferits o schiacciats va ils milions.
1: Forse Isabella ti resta tirtei su intervi faccia realizzare quella Marella?
2: Ma un de mes protagonists, Kasper Selg, es ben pensionat, ma observa naturalment c'è moduna l'actualità, per cui il naier domanda co c'è il vezesse la situazione attuale sul monti. Se es facit no fa justa blera spranza al Stadis Uniz, a infingia quella iada fat guerra cun fos pretexts vers l'Iraq, fecin quai ossa contra l'Iran, la Russia a infingia quella iada taccia ses vagins cun grande aggression e fecin ossa li stes contra l'Ucraina, con otters plets, una iada de più, als umans non imprenden de l'istorgia.
1: C'è calai che ho ins un pao pensivs, Grazie Isabel Jäger de Tours, Terror, Trauma, 9-11 si allunga un briva, quella Marella per Saragurda, vence ciunons suenter dils attentats, kins emblide mai, en fleis es in nostra paina web, rtr.ch. Meu nom, Georgina Janki, musical men menzus et tut quiet. Vinevon, trascola Marella.

0: Las novitats ter RTR.
1: E quai en las lingias grassas de las davosas uras? Dus novs triebs da luf sa il centun constata, in en il grischun central et lauter en la Val Calanca. Il president del Center, Philippe Mathias Bregi, vol manar la partida ad in second set en il Cusei Federal. E Laura, oz tot tenor in pau de pli nivels, demandate l'ura Blair Soulei. Jeles dodisch, mes nome Alexi Beseglia, bain vegni ensemen. En il grischun dati dus novs triebs da lufs. Scoltient und scriva, ein ins Fotografas in il territori tranta la Tumliaschia e lai dus lufs cun dus lufins. Il triebs rovegni il nom Termbell. E da l'enciata dalla Val Calanca e nera da viadi dus lufs crescits cun almain in lufin. Schil triep cun il nom Scalvin samove mos in territori grischun uer in il Tessin sclaresch il Tientun. Actual mein date cun quai des doch triebs da lufs en il grischun cun almain 66 lufins. La partida il Center a cumenzas es combatte electoral in vista las elecziuns federales de l'on proxim. A ciajunta la radunanza de deleganza nel Centum Friburg a la partida a firma de volai reconquista in second set nel Cusei Federal. Sco il presidente partida, Philippe Mathias Bregi, a dit avant las delegadas e dels delegats, sai il Center bun de resguardar els giavis de la populaziun. Il 2027 specchia sia partita da Gudegnavus. La grotta da Glatsch sin il Pastal Furca è periclitada. La regenza valesana ha refusa in ricurs del gestionader, sco il radio e televisione della Svizzera Romanda rapporta. La regenza di che il gestionada avestu e domanda in Lubiancia per la grotta e le planas da plastic de sper il glacè della Rone. En in una zona de protezione de montada nazionale, na fisina tala Lubiancia den tam bec venida dada. Al gestionada della grotta de Glatsch può anche fare ricurs. La grotta d'ombra Mincion radont 100.000 visitaders e visitadres. Il pli grand parc de bike della Svizzera Franzosa avrà ozzi e sportes a Porrentruy en il Giura. Sin in spazi de 11 mm quadrati in de città, numerus pump tracks, ciancuns de assis e trajects de skills. Il parc doi e trai turistes e turists. E tenor il presidente della fondazione Jura Bike Park, volins era promove l'ir cum velo. Custa il project 1,3 milions francs. Ils blers danesan da sponsors e fautours. Os en l'exterior. Per fare una reparatura vi de l'ovra tomara da Saporischia in l'Ucraina vale una pausa de combat temporare intorn l'implant. La pausa d'ovri per reparare il provvedimento con forza elettrica. L'alternativa fis stade de fornir diesel per il generatore de corrente d'urgenza. Quai ha comunicato l'Agentura Internazionale dell'Energia Atomare a Vienna che negozia la pausa di combat tra l'Ucraina e la Russia. Diesdì sent l'ondata disastrosa in il Nepal an in salva in burgais chinais vivent. L'om sai venicetà in un tunnel di novra idraulica comunicesce l'armada del Nepal. Già ieri avevano le

0: en la regiun da Cuira. Damaun ha l'emprim anche in per rest de Nivels, so in te specchia Blair Sulei. Il jendes di fa jaura variabla e curt poi era plova local main in Zig.
1: Vias e traffic.
0: Sin l'autostrada a 13 in direzione Stagna il traffic tranta Cuira side Penedoz. Tranta Tusan side via Mala e Colonas. La regione memia Blair traffic. E sin la 13 in direzione nord, stagna il traffic tranta Giuvalta, Rotenbrunnen e Rechenau. La via tranta Cuira e da Rose venia dina puspesserada, oze da maun durante il dì, per vide la corsa d'autos a Rosa Classic Car.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Sonda corsa inter las 12, divisione in bien appetit, il sluciander del Kirchberg stone per un fadigia, l'ur pausa de masgi, tozza non vu fac la terza, luccia el rasgema von che va lupa la maritada ligionge de Bersà. In trio a toconos brilliau, cae la testa, Samuel Giger, Damian Ott, Joel Strebel, Angudignau, l'ur in premes luccias del rec, Armon Orlik, a anciet il Kirchberg, con impari incontr Fabian Studema, a suenter Nuda in dieger incontr Joel Ambuel del Tierz Duel Specia usse un Roma Colo sil Rec vonchi va l'ueba e la ricreazione della pausa da mesgi nus tenizze capesce sil curent ja son Gheorghine Ianchi, shalu mainza.

0: La sonda de Masi con RTR. Il processo de Bondo, nuoca la dercira regionale Malöggia, ha declarato ieri tutti gli sciun accusai innocenza, sia e la presidente comunale de quella Gavon, Novons, con la curdata de Crappal, Piz, Cengalo, che ha costato la vita ad oggi personas. Anna Giacometti.
1: Das Verfahren hat 9 lange Jahre gedauert und war auch für mich zeitweise sehr belastend. Ich bin froh, dass dieses Kapitel jetzt abgeschlossen wird.
0: Da Wart della Dercira ed Antone da un po' critica l'adresse del cantone Sierol alla domanda se la curdata de Crappel Piz Cengalo fosse stata prevedibile. Si ben la disgrazia sco è iantir processo a fiers grondes undes per seguitan con tensioni iantir procedere anzurtut e personas alla testa de Vishneunkas. Il verdict innocens de pulita montada pil futur de instanzas comunalas. Milena Bassin.
2: Schligeria. Usche es em ils presidente les presidentes comunales dumandedes sentia, zieva cels em udia la sentenzia il process de Bondo. Tuad ils cinch accusos et accusedes sun empe innocentes. Trent Roter er l'anteriura presidente comunale de la Vginentia Bergiaglia. Per Gabriele Binkert-Becchetti, presidente comunale de Valmisteir, es questa sentenza una buona.
3: Sco presidente comunale, sto a dire, sono fitch contenta perché se fosse stato otter, no, io credo in giugno, fossimo pronti, dottori Maun è stata una carica, una responsabilità, che ci usava in sowieso, mince di schon, da porta responsabilità, ma questo è stato per il futuro della politica, sicuramente un grande problema.
2: E per la domanda di responsabilità, sai che era un appello a Minchun ci va in montagna, c'è l'eser sves responsabile per sia agir. Er per Daniel Vasescia, presidente comunale de Sursees, piglia quei una certa paese delle spedles dels presidents comunales.
4: Also in data degna situazions novaci, eben noci il tema responsabilità è semmese. Adosso si lei in quella direzione si eba si è che gli insignal ci e ci la responsabilità e la fin finale vec per il presidente comunale in funzionari.
2: E la domanda chi ci des responsabile non sai be su maise der grans cash cutter bondo ma bain erget il prievel de la vines e la decisione c'è loipes u sendes ces veste serir. Niente temp de decider veva avent duas ans la vginenche de Sameden. Il presidente comunale Gian-Peter Niklis al gorda vid la boda il Val Rosec. E con questo scenario il ciò e la schliggeria della sentenza il caso de Bondo.
5: Giusto la finanza di Sameden era partito c'è davanti due anni con quel caso del Piccio Scena e Val Rosec, con dimensioni che vota Bondo dal volume e per fortuna non è in giugno per somme ferite. E chi fa tema al responsabile si studiava sorpigliere delle responsabilità delle montagne che non stanno avanti e certi risici che si possono avanti.
2: Erin Surselva è la domanda di responsabilità presente, per esempio a Lyon del presidente Comunil. Avent passa un efne su un grip ed è una parte della via ci meina a Verduz e a Zaval. Quella era però già sereda da spela primavera 2025 su un cussal di experti. Per fortuna, dice Markus Beer.
6: Ossa, che veniva per quell'evenimento, che la greppa, veramente accordata giudene in Laval, sto a dire per cliente, vanno a fare quella massiera, perché se non fosse l'Evo, se andai il cosei del geologo, se pandesse, non si trova meno, se è chiaro.
2: Geras Ginentes è l'urconex con catastrofes de natura e responsabilità. E per vide qui, sai la sentenza, il caso de Bondo è decisiva. Barbara Eschbacher, la Presidente Comunale de Sel, ist contente con la decisione.
7: Naturgefahren ist etwas, das man nicht restlos einschätzen kann. Das ist absolut klar. Und von daher ist es, glaube ich, schon wegweisend, dass wir in Zukunft auch Leute finden, die so einen Job ausführen und die Verantwortung übernehmen können.
2: E per Fernando Giovanoli, so unterstreicht questa sentenza, che decisionstechniques e pretensioses nu pembe esser ils mems de politikers comunels. El es president comunel de Bergiaglia ed era vice sindaco del 2017, curce la boda es nida a Bondo.
8: Che non siano i i politici di milizia, quelli che devono decidere autonomamente su cose che sono più difficili, tecniche, e dunque ci vuole una base tecnica da qualcuno, da esperti, che poi dia la possibilità all'ente, all'organo politico poi di decidere.
2: Te le decisioni tecniche, scuer quella a bondo, devono essere fatte con aiuto esperti. C'è tutte le 5 persone, l'anteriore presidente comunale ed er experts un innocenz, che surlevce il presidente e presidente comunale, che va in ora clear.
0: Malgrat innocenza, forse non c'è una buona giuridica, ma in tutte le partite involvate e la procura pubblica hanno di spada da domandare l'argomentazione dettagliata a scritto della dercira, con quella è arrivata anza 20 stems per tutto nord, trevina von il cas alla prossima instanza.
9: Al puls del Grigion.

0: A culla Madonna es vegnu vegn vergau las 12. La catastrofa el Nepal nu a quil diember de las umfrendas crescia sin 1290 at e dies gis suenter la bova desastrusa in una dina de quai de ciumeli persunas sparidas. Danton a la Svizra dublegiau seu agit finanziali immediat sin 2 milions. Cuort suenter la catastrofa a e la cadena de fortuna viert in conto a rimna donaziuns. Ades in base privata dati numerosas acciuns per segida cul Nepal, scia e in surselva el Medemvich schluen dati grad duas acciuns differentes. Alice Bertoc ha visitau ins inizians Vitus Valder et Alexandra Sherpa Fri per udi da lur ferm ligiom cula region de catastrofa el Nepal.
1: Avon varga vegnons e Vitus Valder staus l'emprima ga el Nepal.
2: La devosa ga avon 2 ans essens puspesta io, facci una pi gronda causa in quel territorio no che quella bova io saida, che non sa faccia lectis per una casa di scuola, vein aber leu l'uvrau per una union de terra tudestia che aveva bagiau con la scuola.
1: La scuola se sanfla sin in una sponda sur quella val no che la bova e i detras. Suenter las devastaziuns ei leux in 2400 metri sur mar davantaus in refugi.
2: Als il moment es isch genus wenn eu deu de quels kan responsables per la scola e is ja schier che ni sind rechts funktionesche de ja nemen gusi bi per nus de se we kina insla ca un energia da elektrisch de se met von konzentra po for ze leu per cujena per fa la chaina per velis la sera.
1: La scola era med em main e in internat ad eva zotech a cinchun conta fons. E veniva cujenau la treisga a di depi 2 ans cun electricitat che veniva od il indret solar che Vitus Valder se scondu vres vevan montau sil tech della scola. Se capescia es el staus consterneus cul aveu ils malets della bova e las reiz sociales e della televisiun.
2: Also ich komm prim impuls cu schitzi cesche bege tracce so che stanno se fazi cenu srim nende raps. Es sönt wenn du forzil patrach de ches wenn du sfa kun kuls denes ni quel che dat in a donazion per letze quel pi importante de che figes cu nei
1: Vitus Valder sa si imaginada sostene cun quellas donazions l'union tudestia freunde tibets ca di eregeu tot en tot 4 nichun casas de scolas a Nepal. A quella union rimni ossa danes per pina dons ni employa novas persunas per che las scolas sapen vini menades vinavon ton pispert. Denton patratge Vitus Valder evit lavurs che ston vini facces a le ungevista.
2: C'è che nus fussin sofort da dine prompts da fa e si dat in bien projekt sco quella von dusons che mas nus budem puspeo bagiassen leu zicen in dritt solar le lavur letzte senza prendere sinus aber il materiale tot que da de costs leu svessen se trua quels denes per exempel.
1: Fertan che Vitus Valder si efficienta an procurau per electricitat el svits spaticiai si les spondes de saglia el Nepal all'Union Tara Nepal gli dau ils de vos ons de finanzia in a casa d'orfans ni è in a casa per impedì el Nepal. Anciederim na donaziuns an Alexandra e Tendi Sherpa il 2015 su entrintiara triembel de vastus.
3: Lo venza quitano stuenza co sostene quella leut pita de la rigenza an quals vos niu la massa. Lo de a scia qua in cieden lo venza da vigins, da parents, da nus, da... De.
1: Tendi Sherpa, il om dell'Alexandra, è cresciù sì al Nepal, si intira famiglia viva leu, a scia che insanfla a dina cici che trova git.
3: De biaga è si propri leut, che tendi in conosce ni let a leut, che in conosce usina famiglia, per esempio, che trova danes, ad lusanza di guat a quels da in zatona ton, perché quel sappien bagigia sì lur 4 preits. Allora si forse anche in altra famiglia, in altra donna, in un capiarsi l'intera famiglia che trova, si c'è i danesi, per ebbe che già si lo savano più puntuali da sempre in quelle persone.
1: Il frate Tendi Sherpa è il garant che il danesi viene lui e il drecci leuc.
3: A su nostra mattina è quasi in banca, lui va e la parte o quasi danesi. Asha mentre mette la dini in fotografia a nusco e il soldato quel danese a quelle persone spertucate.
1: Nua che le donazioni rimnate per la devastazione della bova vengono impundite, gli è zappi ella è un bugi, maneggia Alexandra Sherpa.
3: Nus tenni tischa qui a tal in dira situaziun, ad lu vesi ins pi concrece che la lieut drova. Prida usa eisi organisa uffic bain dil stadi, ad biars survinion us de miliada beiber ed in tec sul ciao anils biars, a su intervallo pus peper pagi già si tut, ils biars ange biars tut.
1: Si la domanda de cocal surlaschen lu bulles donaziuns direct alla cadena de fortuna, che rimna a raparce il smiez professional mein, manegia Alexandra.
3: Quel zanes che nus ninsavei nus gi da quasi leo nu canus lein ad ci canus lein.
1: Adel medem crena dat evitus valder che per sua deus che drovi omis dus, il agit professional sco è il sustegn individual.
2: Nus nin sacco pi profund en el pievel as grandes organizacions valu magari en quel stadis lo effic sulla politica leu ne quel che sgrin il pi de dau la lu forza la borsa plena Charles Bo de tacci che trovi e trova tot quella combinazione che gi de vera meglio.
1: Ad ina differenza datti lu forza schon dentro il construct che dene da fortuna alles actions privates gerimnen donations.
2: Nus wenn je tutz zu gehen in a part il core Nepal, lu wenn si suche sche beige si si lu vol gida.
1: Es koi para dati e un plirs kan il core a Nepal. Spertare Nepal della famiglia Sherpa ni energia ne grenzen della firma Solpik de Vitus Valder, dati e ulteriores actions privates gerimnen donations per les umfrendes a Nepal.
0: Alice Bertok, da wart la motivazione de persone senza selva per actions privates de rimnada per la regione de catastrofe il Nepal, qui exempel alla historia a colligazione cu la terra da Alexandra Sherpa Fri de Vitus Valder. Du stati un in hit del sons 80 tocchi che dat la mesa de RTR stat Luenrich per gratulare scominci di Dion. Pacifica sonda di Vicenza.

0: Quella gruppa dell'insula inglese The Synthy Pop Culture Club. E si vignono le 12 mese ad Evin Hilaric.
1: La scatola Zins. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognengiadina.ch.
0: Nascide e nascide il 1 settembre che in os spronza c'è noi in buona compagnia vid gudea c'è survi l'ur menù de feste preferiu fa un qual prince ad avonca la petta la torta vien survi de ci sa crodage via snum e cheu via radio con un qual biplai de petracce vitir in regal musical. Io sono Gheorghina Janchi, salù, lei non c'è ver. Per due dame che nascite il 1 settembre venne su una posta elettronica con auguri inna e la Corinna Hessig Fedi che è stata derdez e che ha us per inon grat dus de ciunz che fan compagnia. Per vus stati scritt chiara mamma per te 55 l'anniversario di gratulaina a Gevujain de Corbi il Melder. Grazie per tot quai che tu fas minche di per no a che tu hast ad una uraia averta. Gio da tes di a resta usce sco che tu es quai ad Gevujain tes duas ufans Janina a Fabrizio, a vostra fons Corinna Hessig, Angie Vigiau, io magic musical mamma da Pietro a Sara Engels per embalivies, ciun conta, ciun avel.

Questa è la canzone de festa pel Chuncontaciunavel de Corinna Hessig Fedi ad Ardez. Nus nus resteinen engiadine bassa a cent stat la proxima giubilara e ella cun cifra de vinars Erna Falet che cumplenesce io Chuncontaciavel a parvus ascel preleger. Ciara mamma, nona a tata, nus ad gratulain de tot caur per teis 88 anniversari ad Gevijain in prima lingia la buna San Dasco fin quia. Plün avant at Gevijain che tu saiest contenta a fortuna. Grazie fich per tot quai che tu fast, ils buns gentars, ils implants de tomates e flors, ad impustut eir che jau posi in vacanzas a tu vast mincheifne una jada de cent fin valciava a verer de mesurt. Grazie fich eir per teis buns cusseins. Fa oz un bel di in buna compagnia de tuat cor tia figlia Corinna a teis gender Gian Bott a teis a Beadis Linart Martin a Flavia Culpicen Dario Ladina a Dario. Ad vos cars Erna Falet dati ossa eun in püschel röses. Röses musicales dils jauers.

0: Ils jauers cul püschel röses per embali io chontotchava l'anniversari della Erna Fallet che statta sent e io spero il fece su ne pulizzi gira che dato c'è un in püschel andreces flors per vus duona Erna. Tentone si vigneu vegn de linna a quai e un buttut per vus Erna Fallet e dat e un in pacchet che arriva proximamente vus a sent cunen la scadiola da dertier. Che quale arriva per voi? Estens ingrazia a Margherita Fili de Levin che ha telefonato cort suenter las dies.
1: Il es gratular a mia chiara mia. Ossia, sinceras gratulazions e tot il buon bler plagiar con se fiert che la fa ad una ossia bler in iert e ha un iert de bellezza.
0: Așa lucă la feci în plăge, azurtut buns survecs, nosă numără ciun dil bains de setembr, am plăni cu un cafe, te, ni vosă buvronda preferida, ma forse in agani lautara fa il paus a Cesar, spei irt amera. Șco tut cresce ni ceca ei un tut de racolta.
2: La cupina.
0: Ad oss ascia tut cica ceffan pada, ad an conosce ci cica ozils ciun de settembre gi de fester prender, a telefona, a gratula via radio, no loci cien ven ven ciun trenta nostas lingias ein avartas, ni se vus preferis de scriver in messadi, ca nus prelegin lezza numra 079 200 70 07.

0: RTL, las gratulaziuns.
1: Allora, buon momento che si complica con parlare con il nostro gratulante al telefono. Buonasera a Sameden Maria Bergamin.
2: Yeah,
1: nuova auguris, Maria. Il auguris per la
2: nostra figlia che vince un concerto a Giovigena della Topien in BG, buona sanità.
1: A quale figlia nom?
2: Karin Camichel.
1: Karin Camichel, qua forse è un buon importante sapere, eh? Chi sa? Fanno la visita. Non no, no, no è la da casa la Karin? Tanton?
2: A Sciam.
1: Fa l'ufo su quei geni di un problema onde se vasi ot, ha?
2: Sì, ecco, forse a Brella è la montagna.
1: Ah, è salita in tecca.
2: Io mi caccia.
1: Ah, io mi va a caccia della compagna, ni è la e caccia dura.
2: Ah, è la bocca.
1: È la bocca.
2: Ah, no.
1: Lui ci sa. Se un atalizzi porta cliccia io, se lui dati forse un si c'è prada ot.
2: Questo
1: è questo Sasser, Sasser Maria. E qua cas auda ella usa e bovus, a vostra gratulazione che vi radio, per tutto qua sa Karin Camichel lui fa online cu qualure fin WhatsApp.
2: Ah, ella
1: auda schon. Lui veni lo spugentau con la selvagina Maria. Se la tecla un radio, la tecla nus duas ossa.
2: Ha
1: lu foi in charva se che moch se che vrauts. Maria, tu sei adresso un alte o fil clais per la giubilara. In bella sonda Maria Bergamin tocchi in altra gara.
2: Stai
1: bene, ciao ciao.
2: Ciao ciao.

0: La canzun pigl anniversari de Karin ca Michael Schampf gen ischida ozzavon chun conta set ons telefonau gratulau alla mumma Maria Bergamin dossa asciuda la bella buonasera a casta segna at anni ja, de runks
1: grazie fice what about you dear
0: Evo les
1: gratulera mia sor Orsina per sia 80 Devel anniversari. Also, c'era Ursina, gratulazioni e giuda ti a di e noi siamo allegrenti da me per farti a festa in tutto il closter. E un bel saluto alla Dora, dell'Anni e mia smatta e tutta la compagnia.
0: Flott, Anni, eh? la sora gronda della Ursina Engel.
1: Sì, la sora gronda. Ah, intic... la ciruncia.
0: Che intic giù da Moussala via, eh? Vos ves due soras, ne ve? Pi giufnes?
1: Sì.
0: Ves fulau intic via e per le soras.
1: Sì, una è sul 41 e l'altra. No, elle è sul 46, mm-hmm. 41 e 40.
0: Mhm.
1: Sono già vilto.
0: No,
1: basta che stai bene.
0: A tutte le strade hanno anniversario il settembre, ha? Ne scides il mais di chiaccia.
1: Cinque dies. E te vedete mia figlia e mia... Scusi. Abiedia.
0: Tutto il settembre.
1: E mio uomo, quel va al scappato. Als Duders, questo a settembre.
0: C'è casualità che data, mains delle festas, Anni.
1: Sì,
0: allora, sparei una china della source, telefono il 14 di settembre al radio a gratulare di Vige Musica per la Donani de Rons.
1: Allora, stiamo in Beppe per il telefono.
0: Esatto.
1: Grazie, figlio.
0: Anni, non scende a risuonare, vi è visto per vostra sora Ursina per se ottantava il slebe di Freundschaft, die Ladiner insieme con gli amici, da me una fecci bella festa, di un bien viadi di Castasegna a Claustra, non è?
1: Sì, speranzi, grazie.
0: Tutto il buono, arrivato, Anni.
1: Bella domenica.
0: Grazie, ciao.

0: Quel stau il giavisca anni de runks. Spidescia de casta segna importanza tir sia sora Ursina Engel a claustra che comprenesce il bi radun da 211 alla festa gronda quella fanzalu da me un quella reunion dell'antira compagnia dell'antira famiglia a dos mainza en sur selva a Breil. Bella buonasera Marcelino Fluri.
1: Ciao Giochina.
0: Bene, giù in te che andiamo in scavone con donna Anni, e vostra famiglia vi scontorne plain festas il settembre. Natalizia in Svente Lauter.
1: Io potrei chiedere di una piastra, però sai che da Tina a Duina, non si muove fare una visita, mi è in petta, però è ciò che sei in la feia a giù tre di, in la feia a gloiti, ad in nevs a demona, ad in neazza al sedis, cioè che è...
0: A Marcelino Sezza, de c'è mens?
1: Del Fanadur.
0: Del Fanadur, non esiste un vergau, il fa princes.
1: Yeah, son vergau.
0: A dozz vai vi flem ti alla sera,
1: Yeah, exact. Oz festivesse mai sera la Anna-Catrina Thomas Casot, ella fu d'Orionda de Palera, a Bredina stata si Breil, Scodona Maridada, festivesse oggi oggi due davel Natalizzi. Nous tots lessen gratuladele, sind per Natalizzi, a Givisadele vina vonto bien, a che se senti bein e la casa de Veils vi flem. Je bodine scheue, aber oder bau giul sentimento de vos temps, che fe bien, scheue Ja, in Sabai, ja, ja, Lutotin in Tick, speziell, kunden in der Casa de Wilde, Sabu ist ihre Casa.
0: Es ist ein Buschigitsch, se Casanda.
1: A Flame. Oh, Elios, bi, bei Elios, es ist bi Inon, bi Biak Inon.
0: Ja, ja, aber ich trove schon in Tick Temps, Dokins.
1: Ja, ich war schon klar, am Beine.
0: Ad allo e fac, in an ilautra amicizia, tut an orga, tut valu in Tick Pichunsch.
1: Ja, ja, ja, zwei Meter avon, beim Beine. Als ihr wisst, wenn ihr Ich bin so ein Schäfer dumm.
0: Geh beina, ich stund gerade eri.
1: Zwei, drei Speyers, la Jacinta, la Silvia, la Rita, Kunstpartenaris, alludels Beadis de Beadis, also la Sara Lea, la Daria, la Samira, al Levin, al Mael, al Nathan, la Nea, al Sot Beadis, la Alia, alla Juna. Ja, sto in der Studiasnum.
0: Ja, ja, ma Dumbrau Marcelino, set Beadis. Scho che è stile cool, pasti a zamblidau hin. Di lauter set Beadis a du sod Beadis.
1: Du was Sattles, du hast so Beadis, sei auch Janine, es kommt mir jetzt
0: Beadis. Ah, letztes Mal bien.
1: Letztes ist quelles für Bridl, fast auf die Pau.
0: Exakt, das ist hier. Ja.
1: Am Beine.
0: Salut, Marcelino, Lucia Vigenza in der Bella Santupada, con la Giubilara.
1: Ja, grazie.
0: Anna-Catrina, che Thomas casot vi flem. Ci sa, in quei mensi udinze, forse non in ega. Ah, se tonza non natalizzi.
1: Non sa mai.
0: In tuo contorno. All'uscenza, resunà per la... Sperei ne che la tecli ossa radio o shock ne vemo sai snu che sa te classwenter io magi
1: io salu centai in twenter pisciate live
0: nada
1: io sai metto bon che la tre lose buga dai
0: forse fanno il cupite von che la svisetta svegna
1: esatto
0: hanno shen resuna io magi a qualca se posta zur la seconda patria ada dana Catrina genza scia ne me scinzegnus de falera a Breil il pezzo d'un pif cantau del corvi il Breil tocchi in altra ga Marcelino Fluri ciao ciao
1: ciao.

0: las gratulaziuns.
1: A Ciumbergau Lina d'Anton, non lo c'è in venge Ciumtrenta, se vus vezo se un cittico venge in demen, cus geis aio prento la via radio per gratulà lu ei. Scogliet la nombra 0800 ni se vus geis a con quella moderatura poseo bu fa paterladas. Jeu scrivel pi bugen in messandi cala delu preleger 079 200 70 07.

0: Comunque che veniu a Ruasseivel en las gratulaziuns e scalina nuot che arrivau a scretscha Fidenza toch quart in ex cuors. El mondil sport nu a canus stein lu cusera un passo entre las ciun e gratula at in dils ferms en nostra terra.
1: Nova sort il mondo al sport der RTR.
0: La festa, il Davos, punct culminant della stagion, la festa Kilchberg in un carattere federale che ha molto cominciato sis 11 d'anton in le prime strisce luces atras, luciaders e la maritada pausa da mesgì, suenter quella luce 3, da una pulita mi dada davantir il classamento che proprio in armada

Bernese ha surpreu il timun 4 con tutina ben punct. Suenter 3 luces, forse bugrat qualskins a spitau quals noms. Burger, Mathieu, Kempf, Bernhard, Lederman, Michael, Zauk, Lars, quei quartet ei eus alla testa e la pausa da miez gia, die propi fitch strec davon tir con in quart punct pipau. Che ca fa pligé Armon Orlik Nielu Alpiger, Nick, Werner Schlegel, Fabian Studema, Samuel Giger, tut els cun 28,23 Lutjes, Armon Anciet, Il Kilchberg cun in pari, quae cins veba, zanu abunamenia pau Schminau, ai en quale stagiun Adina Dau, cu el eis dualaus el resgiem cul meier de quale stagiun cun Fabian Studema, quae duel eius scogliecce fini cun in pari, suenter ai ludau duas victorias, per il rec Armon. Us scogliec la pausa a lu vai vinevon cun la sluccia squatter cun sis alain meraci ca dumogna lu el finale combattelo cusera ne vende la scun pil titel. Rec, na bu rec victur dalla luccia dil Kilchberg. Ci sa forse esige in dils rec, bugen Armon. Le meraci ca se begian tut giu spellac de Turic. Nu la cien vem ence cium 30 per gratulai mumenet pa da vezaun ni 079 279 07.

Allora, benzen qua la seconda zona in messaggi che è arrivato via telefonin dalla figlia da quella che la nonna ha son gratulau alla Karin Kamichel a Castati. Allegra, qua è Milena Kamichel, la mia nonna ho già telefonato a gratulare mia mamma Karin, ci diventa 857 e 100. Just vis-à-vis della Sint'Amanna, ad è pensato che questa è una buona sorpresa da gratulare a della sin quel viedi a dire grazie per tutto. Tutto qua della Milena, per la cara mamma Karin, che la ha usato scritto in quei messaggi, se hanno fatto prima da caccia, tutto tenore. Esco. Si ha portato cliccia agli anniversari di una Karin e per fa Butin. Non lo ci invece c'è un 30, ci che vuol usare un gratulato veramente fascinare la nostra ora quella s'inclina.

0: Las gratulaziuns.
1: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: Ja, quei ein steils Moments hilarix de quei gidils tschun de September. Grazie per vos telefons, per vos scrivers, gratula a vos cars, vossas caras, sco adina resta us eun quella surpresa speciale per X Cicica a Natalezi Ozca, il nom ei cur daus cheu via RTR, la sort decida per quellas entradas per i a presentar balas uras, specificas uras, recreativas e la aua termala del bogn in giardina a scuol. La sort decida, se lo prendens non avon in de quals cedels. Merecau, e la bunda fa sci leun viadi pri fa bogn la Corina Hessig Fedi. Da dardez, cordiala gratulazion per quellas entradas pil bogn in giadina. La Corina Hessig complenesce oz il ciunconta ciunava la cunella venza anciet. Nos moments hilarix oz cunella calenza ascia e Georgina Janchi. Adiu la guida de preleger d'ampli gevis musical per nascides e nasci il tschun de Cercladur. Gudi, vinevon, vossa festa, vossas festas en bunas legras compagnies proprio con tot quai che sauda vitir. Ad agis, quitau de vos.
0: RTR, las gratulazions. Suente mesdì tar RTR. Con sempre verz. Hits. E scuvrides. Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Danilo Bavier.

0: Las novitats der RTR.
1: Ie las duas, io son Alexi Baseglia e quai dati da nov. La partida al center volauzza la taglia sin le pli valur en favur de l'AVS e la grotta da glatsch de sper il glacè da la Rone resta senza lubiencia. La partita il center ha fixato due parole sta votazione durante la radunanza de delegades e delegazze nel Canton Fribourg. Il center sostegna de finanziare supplementare mein l'AVS con augmentare la taglia sin le plivalur. E la partita di era diede schlucala legge de vart il material da guerra, pia de fa pli simpel d'exportare armas svizzeras. Ome duas facentes vengen la fin de novembre in votazione. La grotta de Glatsch in il Pass del Furca è periclitada. La regenza valesana rifusa in ricorso del gestionader sco il radio e televisione della Svizzera romanda rapporta. La regenza di che il gestionader avesse qui domanda in Lubiancia per la grotta e per le planes de plastic de spel glacè della Rone. En in una zona de protezione de montana nazionale na fisina tala Lubiancia dentam bec venide dada. Il gestionato della grotta da Glatsch può anche fare ricorso. La grotta d'Ombra Mincion radont 100.000 visitaders e visitadres. Ossa in l'exterior, per fare una riparatura vide l'ovra tomara da Saporischia in l'Ucraina, vale una pausa de combat temporara intorno l'implant. La pausa dovri per riparare il provvedimento con forza elettrica. L'alternativa fiste fornì diesel per il generatore di corrente d'urgenza. Qui ha comunicato l'Agentura Internazionale dell'Energia Atomare a Vienna che negozia la pausa di combat tra l'Ucraina e la Russia. Dieci sventa l'ondata disastrosa nel Nepal hanno insalvato in borghese chinese vivente. L'OMSA è venuta in un tunnel di nuova idraulica come ne chiesa l'armata del Nepal. Già ieri avevano le forze di salvamento in il medem tunnel due uomini nepalais. E in un'altra regione nepalese pertucciata dalla catastrofe hanno salvato una donna di circa 60 anni sorti in una casa sbalunata, a dici impledata dalla polizia.
2: La meteo.
1: Se venne sulle Jive, si ozza nel grigion del Sid, plien in nord ai per temps, nivels pli spes che couvren il Sulei. Le temperature sen in ulteriore giade sco de stat, con fine 23 grazie a Semeden, fine 24 grazie in la Sorselva e fine 26 grazie in la regione da Quira.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a 13 in direzione Sid, ai colonne strante Tusan Sid e via Mala. Per vide memio ver traffic a ieri colonnas in direzione nord sin la Tredisch, quai tranta Ziran e via Mala e tranta Giuvalta Rotenbruna ne Rechenau. La via tranta Quira e de Rose venia di una puspesserada oz e de maun durante il dì per vide la corsa d'autos a Rosa Classic Car.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdì da RTR. Con scubrides, hits e sempre verts. Musica non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: Ielas trais, io son Alexi Baseglia e quai dati de nov. La partida Il Center vuol auzar la taia sin le pli velur en favur de la AVS e trais dis temper trai fla de Kiev, Putin si stesce a tatjas. La partita Il Center ha fixato due parole di votazione durante la radunanza dei delegati e delegati nel Centrum Fribourg. Il Center sostiene di finanziare supplementare in l'AVS con aumentare la taglia in la più valore. E la partita di RG di slucare la legge di avere il materiale da guerra, per fare più semplice di esportare armi svizzere. Ma due facenti vengono la fine di novembre in votazione. En l'exterior, il presidente Rus Vladimir Putin ha ordinato di attaccare Kiev da 20 mesi a notte, il prossimo 3 di qui ha annunciato se spledato Dmitry Peskov all'agentura di novità statale russa TASS. La pausa del bombardamento in la capitale ucranese due coincider con l'arrivada di due incumbenti Zats speciali americani, l'imprima Moscow, su entra Kiev. Con quels, Steve Witkoff e Jared Kushner, haja Putin previs in discurs, ha aggiunta Peskov. Dies di suenta l'undada desastrosa en il Nepal han in salva in Burgais Kinais vivent. L'om saia vnicetà in un tunnel di novra idraulica, come ne chiesce l'armada del Nepal. Ja ieri aveven le sforze de salvamentetà in il Madem tunnel dus omens nepalais. In un'altra regione nepalese pertucciata dalla catastrofe hanno salvato una donna di circa 60 anni, ordina chiesa sbalunata, a dit impiegata della polizia. Ed anche una novità del sport, per il superstar del velo Tadej Pogacar è la stagione definitiva mai una fin. Tentanta il prolungasse il contratto con la squadra UAE avanti il termine fin l'on 2032. Suo interesse occupicià durante la Vuelta na vegna il sloven Bec plia retornà questa stagione per le davose scorse in via, scrive si a squadra. Elsa concentresce del tot per se revenir e la riabilitazione.
2: La meteo.
1: La notte le temperature in l'Engiadina 34 e 10 gradi e in regione da Quire intorno 12 gradi. Domani si sven sulle jiv, c'è la dati in 15 velz de nivels. Le temperature vanno se meden fine 25 gradi, a scuol fine 26 gradi e intorno Quire fine 27 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A3 di in direzione nord, ai colonne strante Giuvalta, Rotenbrunnen e Rechenau. Jede quinta con fino a 15 minuti de pli tempo de viadi. La via Trantaquire e da Rosa vigna dina po spesserada oce de maun durante il di, per vide la corsa d'autos a Rosa Classic Car.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo der RTR. Con scoveridas, hits e sempre verz. Musica non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: Ielas 4, io sono Alexi Beseglia e quai dati de nov. La partida al centro doi essere pli curajusa, disse il presidente Philippe Mathias Bregi. E trais dis temp per triflat a Kiev, demai che Putin si stesce a tacces. La partita il centro ha cominciato il combatto elettorale in vista delle elezioni federali dell'anno prossimo. A giunta la radunanza dei delegati e delegate in il Centum Friburg alla partita ha firmato di voler riconquistare il secondo seggio nel Consiglio federale. La partita stoppia si presentare più coraggiosa per conquistare ulteriori voci, ha detto il presidente della partita, Philippe Mathias Bregi. Con la nuova tariffa per il medis, che vale de più l'enciata dell'on, guadagna un pliras gruppes de medis specializzati de pli en steide de main. Per esempio medis de deis u dermatologes. Qua è la direttura della Federazione delle Casse de Malsauns Prio Suisse, Saskia Schenker, dice in la Samstagsrundschau de Radio SRF. In ragion possibile saia che la struttura de tariffa saia manglusa e dovrei una correttura. In cinz medis lascian era venir pazienti e pazientes memia sevens in la pratica per guadagnare pli, a Schenke dic. Lura pretendian las casses en avos danes. En l'exterior, il president rus Vladimir Putin ha ordinato bec a tacciar Kiev daventa mesanoc, ils proxims trais dis. Quai ha annunciasse spledade Dmitri Peskov all'agentura de novitat statale russa TASS. La pausa dels bombardamenti in la capitale ucraina doi coincider con l'arrivada de dus incompensati speciali americans l'en prima Moscow sventre Kiev. Con quels, Steve Witkoff e Jared Kushner haia Putin previs in discurs, a aggiunta Peskov. Ed anche in novità del sport, per il superstar del velo Tadej Pogacar è la stagione definitiva meiner fin. Dentanto ha il prolungato il contratto con la squadra UAE avanti il termine fin l'anno 2032. Su interesse occupato durante la Vuelta ne venne il sloven Bec pli a ritornare a questa stagione per le devose corse in via, scrive sia squadra. Pogacar si concentrasse del tutto per se revenir e sin la riabilitazione.
0: La meteo.
1: La notte le temperature sono in Lengiadina 34 e 10 gradi e in regione da Quira intorno a 12 gradi. Domani si sveglia sulle Jiv, c'è la data in 5 Welt de Nivels. Le temperature vanno a Semeden fino a 25 gradi, a Schuol fino a 26 gradi e intorno a Quira fino a 27 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Sind l'autostrada A3 dice in direzione nord, ai colonne strante Ander a Via Mala, Simplirs Cuncuns, Square strante Giovalter Rotenbrunnen a Rechenau. In direzione sud, ai colonne sind l'A3 strante Tusan Sid a Via Mala. Dopotutto si da quinta con da pli tem da viadi. La via strante Quira e da Rosa venia dina puspesse rada, oce da man durante il di, per vida la corsa d'autos, a Rosa Classic Car.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Kunst cuverides. Hits. E semper verts. Musica non-stop. Messen simmen den os redaktur de musica Danilo Bavir.

0: Las novitats ter RTR.
1: E quai en las lingias grassas de las davosas uras? La partì del center doi essa pli curajusa, dis es president Philippe Mathias Bregi. Dus nos trieps da lufs al centun constatà, in en il grischun central e l'autre en la Val Calanca. E l'aura de maun speciaura sulle jiva, mo paucs nivels comparen. Ielas cinch, mes nome Alexi Baseglia, benvegni ensemen. La partita Il Centra comenzà a combattere elettoral in vista delle elezioni federali dell'anno prossimo. A ciascuna della radunanza dei delegati e delegati nel centum Friburg alla partita affirmà di voler riconquistare un secondo seggio nel Consiglio federale. La partita stoppia si presentà pli curajusa per conquistare ulteriori voci, ha detto il presidente partita Philippe Mathias Bregi. La partita del Centa era fixa oz due parole de votazions. Ella sostegna de finanziar supplementar mein l'AVS con augmentala taia sin le pli valur. E la partita di era jede schlucala legge de wartel material da guerra, pie de fa pli simpel d'exporta arma svizzeras. Oma duas facentes vengen la fin de novembre in votazion. Con la nuova tariffa per il medis, che vale de pilanciata de l'on, gud ogni ampliras gruppes de medis specializats, de pli entsteide de main. Per exempel medis de deis u dermatologas. Quai alla directura de la Federazion de las Casas de Malsauns, Prio Suisse, Saskia Schenker, dicien la Samstagsrundschau de Radio SRF. In ragion possibile saia che la struttura del tariff saia manglusa e dovrei una correttura. In cins medis lasciano venire pazienze e pazientes memia savenze in la pratica per guadagnare pli a schenca dic, dura pretendian las casas e navos danes. En il grigion dati dus novs trieps da lufs. Scolchen tun scriva ein ins fotografasen il territori tranta la Tumliastia e lai dus lufs cun dus lufins. Il trieps rovegni il nom Termbell. E da l'enciata della Val Calanca e nera da via di dus lufs crescits cun almain in lufin. Schil triep cun il nom Scalvin sa mova mos in territori grigiun u era in il Tessin scleresch il centun. Actual mein dati cum quae des doc trieps da lufs en il grigiun cun almain 66 lufins. Os en l'extriur. Il president rus Vladimir Putin ha ordinat de bec attaccia Kiev de vende mesanot, ils proxims tres dies. Quai ha annunciat es pledada Dmitri Peskov a l'agentura de novitat statale russa TASS. La pausa dels bombardaments in la capitala ucranaise duai coincider cun l'arrivada de dus incompensats spezials americans, l'emprima Moskau, su entra Kiev. Cun quels, Steve Witkoff e Jared Kushner haja Putin previs in discurs, ha aggiunta Peskov. Intanto il presidente ucranais Volodymyr Zelensky garantì la pronta data all'Ucraina de desista de tecchia Moskau finien di sdi. Quai in connex con la visita americana. E dank per il sport, per il superstar del velo Tadej Pogacar e la stagione definitiva meina fin. Tentanta il prolungasse il contratto con la squadra UAE avanti il termine fin l'on 2032. So interesse cupicià durante la Vuelta na vegna il Sloven Bec plie retornà questa stagion per les davoses curses in via, scrive sia squadra. Pogacar se concentresce del tot per se revenì e sin sia reabilitazion. L'avventura Champions League comenza per les ballapedistas de Servet-Chenois con il dieu contro les victures de record Olympique Lyon. Questo è il primo dieu della fase de Liga alle campionesse svizzere il 23 de settembre a Ginevra. Altre avversarie da Servet-Chenois, per esempio, l'AS Roma con la svizzera Alaya Pilgrim, Barcelona con Sidney Schertenleib ed il Paris FC.
2: La meteo.
1: La notte in le temperature sono in Engiadina 34 e 10 gradi, in la regione da Quira intorno a 12 gradi. De maune si sevent sulle jiv, c'è la datincins velz de nivels. Le temperature vanno a semedem fino a 25 gradi, a scuol fino a 26 gradi e intorno a Quira fino a 27 gradi. De jindis di fin mardi, saira, faiaura, dec sulle jiva, in un lauto uradi e pusaivel. La notte in la mesemna suonde in una fase complievia.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a 13 in direzione nord, ai colonne strantarandere via Mala. Jede quintacum fino a 10 minuti da più tempo da viadi. La via Trantaquira e da Rose venne ad una puspesserata 8 e da man durante il dì, per via della corsa d'autos a Rosa Classic Car.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Bella, buonasera, che vi ho presentato una stupenda sonda che aspetta in qualora in compagnia di Vies Radio. Un po' di caccia, lui in corso da Romansch magari esclusiv per imper di Winterthur in Mietzle Val Schons, mos comprim, grazie a entri imper takt musica Loccia. Col punto culminante della stagione, con quella Loccia di tradizione che dat momenti si sonst, Kirchberg. Nur che il combat final per il titolo è ben ben gleiti per un ceiver a quai denter Samuel Giger a Marcel Bieri. Io sono Georgina Janki, shalom, mainza.

Aist ein magari kurt Prozess el Regim el Kilchberg Samuel Giger metta en Dirs Marcel Bieri suenter paucas minutas a triumfescia. A quai hai un mai dau, a quai hai gartigiau ad in luceder de gudinia duasga, quella luce de tradizion che mo mincia sis ons Samuel Giger ca mun cantau na vend il cercadur la stagion de luce per via de blessura oz a ne vos el resgim mossa ei tuts lai celebra ussa vegn purtaus alzaus daun da ses compons luceders vegn festivaus pil titel dil victor della luce dil Kirchberg. Gratulazions Samuel Giger del decors de qualura veninzelu sigireon dudi in nidus plaits dil victor della Turgovia. Ah, quel che forse è in cal in Tunes tut tenorlu cul se metta a casa na ven di lac de Turic direcziun Turgovia. Dage vidise di tut nosen.

0: Quai ei erter las sonda sera quart suenter las chun a masa.
1: Pervus al puls de la chiaccia.
0: G3 della caccia grigiun, con quale animal a quis stueu ceder las proximas minutas, con inca numerus che cedur sur tutta la foppa an preu el visir spieglau, et ancureu las devosas emmas, et svar quel che deviadi el regiun de Rueun, che indigens descriven suandontamen.
2: Quella va a dinar la de la Valsi. Il vale biava la dottò, vale la mela del fra, e va vichel, va sia suren, va anche che tra il tirvic.
3: Lo vengono della sozia, lo vale de vo nostras casas vi? Sotto nel balcone de Pionzi?
0: Di in de quals balz ed imposans in taur charva cin sevesa e ad ina puspei elvic de Rueun sciebugrat caccia de present e sia mission mice de cacciadurs alur bois assiets. Mo scein toch gist se presenta el sets quae taur magari prominent.
4: Ciao, fa plaisir. Mis nom es Harry,
2: Henry.
3: I el Henry.
5: Henry?
2: Henry ja in usa del, son de pio.
3: Jeff, I el Henry, il vich de cosa webo, apera, Jeff.
4: Basta. Als nom na su ni, ma è... Non sa da chi, non sa per chi.
5: Provi da mio collega da un nome scia.
4: Tes collega da un nome scia? Aha! A char saluti in quel caso, grazie per domandare a Maiko c'è un nome. E da propos domandare, ci vorrà mangi di che voi potevi da dino observare mai scorsi e voyeurs? Perché più fai avet voi per mai, mincia pas c'è fec. E beh, c'è una voce in vos balcuns, o da vostra sfanestra zora, non stavi neanche a craier.
6: Du sonst auch stell Fotografie in der Gaggio Sottkasa.
3: Wir sind ja schon bei der Finiastra. Wir sind auf der Finiastra und stellen wir auf. Und wir haben sie aus.
7: Quelle Fotos sind aktuell? Ja, die
6: Prusia, die wir haben, die Kameras, die wir in der Küche haben. Das ist ein Mossar.
4: Mossar? Haha, die Domande, man muss nicht. Ui, ein Bild so schön, ha? Hi, hi, hi, hi, hi, per kills nehme ich sie. Ma c'è! C'è des qua frutta da mangiare qua, un inter buffet qua, a Rueun.
3: Che ho anicato in cucina, also, ting, faccio, e la vale mi aiuto.
2: Non vale più, vale tutto, vale la mela del fra.
7: Dalla postura non è tutto, è di notte, quel fosse molto sonso, non si c'è.
4: Appunto, non è pentito. Un corpo, con un bel bab. Non è molto serioso. E non sa con chi discorre. Ma è una crea in paparazzo.
7: Ah, già, io dopo il 2016 non conosco quel tau. Sai che col fa, sai ne vol va, sai col turna, sai col va.
4: Scisa? E se no qua a Hollywood o c'è?
7: Io hai una certa distanza in Versel.
4: Ah, ok.
7: Aber venne relativamente detirda. Se non è giù con il mio tempo libero, se non è giù fai con il.
4: Se da giù?
7: Poi abbiamo visto che le rocce non sono qui in New York, che le scappavano, non sono qui in Jones, che le scappavano. Ho scritto che si sente il bancio sotto il tunnel, non è il debito.
4: Sì, questo. Henry, che puoi fare con i paparazzi? La mia scorna è al paraer. C'è questa razzura. Despera Korns dels ultim sons.
7: Ja, und nach totes Boot, sie tschei, Korns, sie tschei Autorel, wie ich im Flau. Jetzt ist ja schön, ja. Aber Schkadinka, es war ja auch, ich perde der Wei.
4: Allmein an der Jente, mei. Bien Paparazzi e Fans, Kocciaccia e Schlupetz. Da mei, da ist ein Erdher, allmein Fotis, kur c'è viva, mo. Per fortuna sono al Gnoc der Rueun. Pah, meta wann, c'è no Füß.
2: Causa io piuttosto tutti che vogliono che ne ginsette.
3: Per qua chi è il Henry, io l'ho conoscente per biars, che forse domani l'ho una trasca alla caccia. Io spero che l'avevo settato, zago. Cos'è don? Cos'è don? Io è episofon, zago, che io è il Henry. Ma non è che posso andare, come un casca?
6: No, bene, c'è il senso di essere in una posizione che lo vedo. Spel vic, bugare del vic, c'è se va. C'è, prende se si gira le cagione.
4: Ok, Rueun, i basta. Se vai a c'è, E sa schon sco far.
2: Con la caccia c'è bene, esattamente. Sarò sul bassi als rifugi così.
3: I non al son facile. Ah, son col scacciadurza, ma rascio il demonio o ne.
6: E con scacciadurza, can c'è un po' da poter tirare.
2: A buon caccia vanno in curia, non calei, non sal, non cal fuggi, ni a in spobutire, scacciadurza, spobutire. E son bene, sì.
7: Pel pli, c'è col... La caccia è finita, la temsa copulazione, la ciarva va alla vostra, torna un po' di mezzo ottobre, sono spena vostra.
4: Sayonara, Jess! In bocca di luft, ma senza mai! E mi scorna, scuola spiglia l'ora la prossima anda con mai, eh? Non c'è niente da c'è sono idee.
0: Ja, was leis un de pli impressions in forma de fotografias rtr.ch in simpatica propi bi compagn che in modo spara che il meccia a surviva e la caccia vegn vencesis.

Nos manca un grand spazio vers la sisa, dedant la survesta corta, compacta, del più importante da quella sonda del ciun de settembre. Per Gheorghine Janchi, se vigno ures de prender cumiau, divisa l'ina pacifica sonda sera, vobden ton bus senza fa attenzione in quei punct culminant che specchia un cusera, cui ven les nove nu servin nossas lingias de telefon per udì un po' de vus che c'è duras, che c'è durs, ord vossas tegias, camonas, c'è esser parte un po' de quei gi treis della caccia grigiuna, Angela Henry e quella che d'emplescia della snova las dies, vossas divis musicals intorn la caccia, io sono definitiv. Neven, ciao ciao, hai ascoltato da voi a Stelegers.

0: Il di der RTL.
1: Pots cun Erwin Kadof, benveni. El Grischun dat e schon puspei dus novs trops de Lufs. Dentr la Tumliaschka allai ha il cantun fotografau dus Lufs cun dus pins ad au nomal triep Term Bell. In auter triep, il Scalvin, ha da viadi giudem la Val Calanca. Leuston in seun sclerescia bain el samova mais in territori Grischun ni e el Tessin. Actualmente dati a schia joch trops de Lufs il Grischun, cun sil Mainz 66 Lufs Juvens. La partida il Center vol reconquistare in secondo sezzo il Consiglio federale. Qui ha su presidente Philippe Mathias Bregi di Cea Friburg von delegata a delegai per lanciata del combatto elettorale. Perché quere o sesci, sto il Center gudinia mandats dalle elezioni federali dall'Auteron. La grotta del Glace del Rodan sul pass del Furca sto sarà. La reggenza valesana ha refusato in recorso di gestionari contro quella serata. E la gica per la grotta e per le scotte da plastic vessi in studio domandai nell'ubiencia. Aber in territori da protezione da montata nazionale fosse quella bugnita dada. Nuot con la vittoria per Armon Orlik alla fiesta de prestige a Kilchberg. Dice il staus fit beim Wittlunder, aber e la ciunavla luce al pers contro Marcel Bieri a scia che lezza contungiu la luce finale a Bu Orlik. Leo a Bieri d'anton stuiu cedra su adversari Samuel Giger ca grugnau la luce de Kilchberg per la seconda ga. Ton per Oz, io giovisce l'inabia la sera.
0: Musica non-stop, null interruptions, 100% Musica Schweizer.

0: Il di der RTL.
1: Pots cun Erwin Kadof, benvegni. El Grischun dat isch un puschpai dus novs trops de Lufs. Dentro la Tumliaschka allai ha il cantun fotografau dus Lufs cun dus pins ad au nomal triep Term Bell. In auter triep, il Scalvin, ha da viadi giudem la Val Calanca. Leuston in seun sclerisce bei nel se mova mais in territori Grischun ni e el Tessin. Actualmein dat ihr schier joch trops de Lufs il Grischun, kun sil meins si son de seis Lufs Juvens. La partida il Center vol reconquistar in secund setz il Cussell Federal. Quei ha siu president Philipp Matthias Bregi de Cea Friburg von delegatas a delegai per lanciata del combat electoral. Perché quei reusesci, sto il Center gudinia mandats dalle elezioni federales dall'Auteron. La grotta del Glace del Rodanz, il pass del Furca, sto sarà. La regenza valesana ha refusato in recurso di gestionari contro quella serata. E la gica per la grotta e per le scotte di plastic vessin stuiu domandai nell'ubiencia. Aber in un territorio di protezione della montata nazionale fosse quella bugnita data. Nuot con la vittoria per Armon Orlik alla fiesta de prestige a Kilchberg. Dice il staus fech beim Wittlunder, aber e la ciunavla luce al pers contro Marcel Bieri a scia che lezza a contungiu la luce finale a Bu Orlik. Leua Bieri d'Anton stuiu cedra siu adversari Samuel Giger ca grugnau la luce de Kilchberg per la seconda ga. Tom Perotz, io gevisce l'inabia la sera.
2: La Saira con musica svizzera, non stop.

0: El zucchero cun partigiano reggiano el procura per Schlonschko als salits de caccia. Anus mein assent del Mario Riach. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Vos weiss, tradiude me, setz caccia dur, grad turnaus de la caccia?
1: Aina van giù oz in bel intensiv di de caccia. E versaira a mia figlia Albin può disloppettare un tor da cervi, da dudes.
0: Wow.
1: E hai, gli da trario quella e mettere anche la sfradera. E ora sono tornato in Chiamone.
0: Con il zel fil?
1: Albin è 25.
0: Mm-hmm. Zè qua tocca nos forza la biala preda ce lo faccio?
1: Mo alla ci bestia mo ci spingiamo cervi a questo stubless pickles a questo cervi hai
0: degli etz no schon in jetzt sei fech fech special
1: sì na na questo natural ma ci spol ba in una bel di con emozioni e plagai blef plagai
0: co fusti weiß lo un quai oz
1: ma oz vanno la fortuna de essere tot qui in Chiamona Madonna, Seraina, Arina, Dea, Idida, nos Abeadis, mm-hmm. I Fadri, I Albina, so tot nostra famiglia completa. I manca ben Micha, nos Gender.
0: Yeah. Allora, è tutti che sono dormisse in te già?
1: Sì, sì, naturale.
0: Sì, grande. C'è flotto.
1: Oh. Ai, ai, minci una fessa.
0: Fegibi. Allora, ti avviso in biala fiasta, cordiale gratulazione per quella charva. A voi vais di avviso, mia con chiara bella engiadina, vais dici è quella canzone che ci puspe un po' emozioni. Grazie fegi per il telefono. A vi ne va una biala sera.
1: Posso dire mo gratulazioni?
0: Sì, yeah, naturalmente.
1: Sina, a oggi ci si esprimce moc, Corsina ci si esprimce moc, I Lorenzo a Erstüfis, Prümche Mochi, tots treis waren al Primone Tjatsche.
0: Wow.
1: I quai am faer grand plagiais, tjatsche des Juvens.

0: Mia cunciara bella Engiadina, Gevijau de Mario Riatsch de Sent, che ho oz gron motiv de fa fiasta al fegl o sitau in bi taurtscharva. Schu André, ciao, ciao. Nus restain a Sent, meint il Gian Claudio Laurenz. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Bedia un cacciadur dentaun sem buona via.
1: Ma hai, io sono lì, hai.
0: Vos vai stradiudemi, es sa nina tegia, de caccia, als collegas stai a caccia?
1: Hai, noi sono in cemana, si su, sono come spin, e hai, no, presentai una svisi qui, io dai una sulai, e per la mincia di caccia lei.
0: Tocca noi, sono i giuzzi che i collegi de caccia?
1: Ah, amore, speciale manch, non è nemmeno arrivato in avanti, ma guarda in centi d'amo.
0: La caccia è un giufna, o sei per il ciel quart di?
1: Precisissimo.
0: Ti è fidai solo in della sera? Sei in cemona?
1: Ma che so se daremo un meglio il vino, e allora avanti scoprire a dormire, daremo un buon schnapsin, per ci dorme bene.
0: Qua è Gida?
1: Qua è io di figli bene, allora rimane tutto da dormire bene.
0: Perfetto. Vos vai di visare la trau per mia mit de chue, de co, gest quella canzone?
1: Ma quella canzone è just, ma veramente, quella c'è anche per Bat. Bat è l'efficiente quella. E per dire qua ne pensate.
0: Da met ein Laden, da lana nicht lecken zu. Schalura, das Mühe mit der Kühe, der Traufer. Es sind Kars Salitz, dein Bocke zu Luf. Cimondi, wie ne Waum, bin kuhle Katscha.
1: Hi, grazie schick. Wir sind solidar um uns dus Kollaborant. Wir sind Manuel Meyer, mein Oberstift.

0: quella ni la fortuna de descer setarna chavra de chamoc e lura lasemo salutar a Lino Puam er in collaborai de mai chi ha descer setar in a bella vaccia de cervi
1: ne yeah. Super, quai tuna bin. Shalura, diviju in a biala serra a tot bien. Adia.
0: Grazie, ci spesso mangi.
1: Grazie.

0: Traufer cun Mühe mit de Chühe, Gevijau de Gian Claudio Laurenz de Senz. Co voi, in Sian Trauzer.
1: Bevus al puls de la Chiaccia.
0: Vencin predes vai vos annunzieter nus ein tot, minci mai durant els dies de caccia, assumire cosa nostra liesta. Trais de quelles vencin plazas en occupades, annunziau vai stocca nostra la vaca charva, ad el cavriel de Cisne de Pleroms, a la plenova preda, quella venida annunziada oz, telefonau o Silvana Steiner Vaselle de Schlerigna, e l'obbi facci de complicau, gest annunziau sa setza, tier collega moderatur Livio Foffa.
2: Ed è trazvessa, una cevra de... C'è molto. Erst aira, guarda in la stessa turstegli.
3: E come è questa stata? Esit lunch, finché la podura turn, finché la dera saiura, c'è la essuta in una molla. C'è la sequinta in paese di questo momento, tutto faccio speciale. Ci sarai o stato?
2: Sì, no, non si vanno spievlo su, quella già da spiel prima di te, ciaccia. Vanno fatto un plan, scuire turn. E erst aira, che funzionò, con mia figlia e mia om insemble.
3: Auto loro erano tanti tempo da fare un po' in festa?
2: Ma sì, noi avevamo loro giovedì con una buona cena e hai hai, fateci un po' in festa la sera.
0: Silvana Steiner Vaselle de Schlerigna, ella ossitau ir sera in quarta vaun la sis, in a ciaura ce mos de duse din quarton, se plaz quai es ursell, è da nostra vart cordiale gratulazione. Ascella godogna la patente dell'autoron e tutini in altra persona delle 21 piazze della liesta, lietz mosselu alla fin della caccia, curci nos train la sort. Ademan vais puspe la chance de nunziare la preda, avau mezz'è al radio, circa las deje miasa. Bien clic. Chevus, leisse participa co als Lids de caccia 0800 veng 21 30. Nus mai nosa der detz, zurein der detz, Tier Nevin Bezell Leandro, buonasera.
4: Buonasera.
0: Chi se li dais vus?
4: Non se li dain Andri Bezell.
0: Uh-huh.
4: Ella tra duas moies.
0: Uh-huh. De Charva?
4: Sì.
0: A questa oz?
4: Oz e dir.
0: Eredots, also propi gron kleg de caccia. Vus sedz, bediam cacci dura, aber vus didais in tec?
4: Hai.
0: Cun facie exact?
4: Ma cun accompagnare qua.
0: Mm-hmm.
4: Portar la buda.
0: Uscea. Dati lu in a china speciale per festiva qua in tec?
4: Io sa che già sai da ni rom della moia e speranci gusto tutto bene.
0: Yeah. Cos'è qua? O è la Dina Town Cleg de Caccia ne se qua usa one intake speciale?
4: Sì, intake speciale.
0: O la Dina c'è fortuna de Caccia?
4: Ahai.
0: Confidiamo un fiasta? Dati forti in l'altro glas vin, in viva?
4: Mo, sì. Ai, ai, sì.
0: Shalura. Gevigiu in fegi biala fiasta, lu, bien appetit, cu vus cenais. Vus vais, gevigiau, eine herde vais rschafe de di gruber taler tat lainus fegi budien. Selitz, ja, eintir totals cacciadurs, vina vaun in a biala sera.
4: Bella taira, taira.
0: Adiam.

0: Die Gruber Thaler kun eine Herde weißer Schafe, die Wiesau de Nevin Bazell und Leandro tjen Surin der Detz. Anus mein Wienerwaun Kuls Lied, quelle de meinus selle sur selve Rebiustil Carlo Tour. Buonasera.
1: Eine buonasera, Angela.
0: Chi se li dais vus?
1: Jeles li da tot cor mio quinau, al Livio, che vai in prima una caccia, ca ir giu al gran clei da città la caura camoc, da di nona mia, en sur cavorgia, gratulain da tot cor, la familia tua, to Osaldo se capesce di Vigiani Minavoni ne abbia la caccia chi do in gude qua sbia il dis
0: se lui us per sulz ne se la in gruppa
1: el e el se ne indusa la mai el si è partenaria la Tamara è una cula causa chi va na caccia de
0: e c'è un special la Tamara è el in premia da ne vuole se schon predic
1: na l'è schon il tirni quardon va l'è schon de
0: Adose Ellen Premiere, ado grazie viu sita con gron sel schaffen staus.
1: O schaffen i menegio schon staus gron scuola de je scuola i che la prima preda lu dal quetsch ne ven je so metro von co stau in gron plije je.
0: Alu els dus ti vona caccia son lue gudai quai special mein sa us imagina quai tiams.
1: Je o mene schon en dus Sangu della teglia alla caccia, buonas chaveras, las visetas, ja, me ne schon.
0: A vos weiss schon, un pustau in bientoc tjarn?
1: Quei ven luose, dipendi, scha lau del salit, scha forza, con quei kins apodio trascia, dati forza in bientoc tjarn, ja.
0: Chi so, si gida, ju tenils polis, sein schedinkas. Lura, Carlo Tuor, vos weiss di visau boc camoc del Matiu Tatlainus Fegibudien. Grazie pel telefon. Salizzo Rebius.
1: Grazie, Fegia, di una bella sera.
0: Grazie a dia.
1: Cacciader e invitem a tutti quanti. Grazie, ciao.

0: Matiu con Boc Camuch, divisau de Carlo Tuor de Rabius. Nus main vinavaun, quella de Sacentainus a Sameden til Rico Florin. Buonasera.
1: Buonasera, Chacadurs e tot la Romancia. Ciao, Angela.
0: Chi se li dais vus?
1: Iel es la prima lingia gratular a mesrar Reto Florin e a ses fills. Els han scoperto al prim di fratello la Chavra Chamoc, il suo secondo di sei figli, Roman, era la Chavra, e loro le si avanti io Sus, pro Peder Müller, e si è Falegno Maria, e tutti lavorano di avvisare una buona chiazza, e grazie di più per le belle lavori che voi fate in nostra chiazza.
0: Ti bi, ti oni lu fat?
1: El dan fat la urs in line. Charles bestiala.
0: Se dir, lu sai si imagina quai freide e ben de len.
1: Sì, quasi più velci da.
0: Che craio.
1: E se fil sun falignam, aber questo lavoro non es el fat. Cosa tra no vevin gin temp e quasi geniale.
0: De. Lu vai se dine chaffen cuvus vasi sai. Super. A vos vais divisau del Paulin, nuot cla mobain?
1: Mobain.
0: Quai, mobain? Tot lainus? Grazie fec Rico Florin pel telefon.
1: E tot sempre una buona ciacciamo e nos sentinamo.
0: Fec bugen. Adia.
1: Angela, grazie fec un bella saira.

0: Pauline Nuotcla Mobain, divisau de Rico Florinde Sameden. E quai zedl se chanta colu a mia scatla, vus veis la fin de l'emissiun astiu tra in Victoria. In Victoria tia survendenus in radio DAB+. Se vus leis essa participa, la numera è 0800 20 20 30. A nus mainus la pun, tier Nevio Lauterbacher. Hallo!
1: Ciao!
0: Chi salutas te?
1: E saluta mia quino Noa, sia pap Nicolin e il non Brosier Quin.
0: Mm-hmm. Ad la famiglia, els cacciadur, sono giù fortuna de caccia?
1: Hai, o Noa mia quino ho tratto una cebre da ciamoc.
0: Che bi. Allora, da parte, o scritto in messaggio, in telefono, o quale se venisse su?
1: Messaggi.
0: In messaggi. Nevio, te as dede me te as indis ons, te lesses lo forzegna da diventa cacciadur?
1: Forse, e pens.
0: A che traccias c'è il plebis in zastia caccia? Che se vuoi essere il più bel? Se non vuoi caccia? Forza al stato compagnia, ne... Raccontami mai il scacciadurs?
1: Essere la natura, o se?
0: Mhm. Se allora, ci so, se te fai forza in de scacciadur, as a un altro salito, ne ha salito auto, quel se te levas?
1: Ha.
0: Salito auto, super. A te has divisau der alte jäger de ösch ti dritten tatlainusosa. Nevio, un grazie pel telefon. A vinevau una bella sera.
1: Bella sera.
0: Un grazie, tschüss.

0: Der alte Jäger ist die dritten Gewichau del Nevio Lauterbacher de Le Pont. A dose Minus. Der det tele Annelies Strimmer. Buonasera.
1: Buonasera. Eleva salutar als Tschatschaders de la Val Nunga de Dardez, qua fus mes fil Luca e mes abbiadi Yannick, e gratular a Yannick per la chavra chamoc setada il prim di. Mm-hmm. Ilura e saluts in bocca tluf era Corzin Ciampel e Gian Paul Priuli e a tutti Tschatschaders de la Sektion Tasna. Ciao, saluts, e ci tornan tots, ci auden wacker, e ci i tornan tots sang e fris a casa.
0: Vus weis dit, el fegl a bea divon a caccia, cos'è quai per vus, foins co eintec quitaus, ne insomma bella, si von a caccia?
1: Ma son, is a plagar ci van a caccia, ma is a sta li stes in pain, con
0: tension.
1: Sì, per vita i qua van per le montagne intorno e sta son in pa con pisers. Ma es fan ad una savairi lura zesa quieta.
0: Adeba, sion lula la fortuna de Gertagetz, c'è lua inze plejai per els.
1: Ma senza auter, hai.
0: Schalura. A vos weiss dit, ebel, in prim de schon gert giau, lu ein quai cas vol lu ein tige caccia con intig ple pauk schquetsch.
1: Si, si, ma es van in zembel, es doos i jauden, van doos an se vera mo mei sommi, osa l'an passal stata malaya, decis de nair pua caccia, fusen stat treis
0: generazions.
1: Generazions. Also fino all'anno passato erano in tre generazioni, ora sono halbe in due.
0: Mm-hmm. A blu gli uomini fanno intic visitas?
1: Sì, se arrivano ci stanno forse qua in giornata. Se
0: ti ha fatto tutti in intic parte?
1: Sì, sì, qua senza auto.
0: Annelies Strimmer, vous weiss di Vigiau, ich könnte ohne Berge nicht leben, del Oswald Sattler. Grazie fecci per il telefono, ja. Et tot bien.
1: Grazie, lui stesso a mai.
0: Grazie a Dio.
1: Arrivederci.

0: Il Schweizer Örgeli Quartett Genderbübe con Flash Tola Chilbi in Schnellpolka Gevijau da Bernadette Caminada da Sursaisa. A nous avvenienti als de vossa Lied de Dots, mein Adardetz tir Annette Clagliuna. Buonasera.
1: Buonasera, Quaira. Elles gratular a nostra Isofans e da nostra Gender, c'è la fortuna de far bottin fin già. E gratular si ciun. E les saludar i nostri quattro abbiadis, a me squinat, a mia quinata Anita, e ringraziare Ficium, Ficium per tutto quello che la fa, a mia quinata Angela, a me e da Danatina, e naturalmente non vi dar a Rico Florin, ci saluta Minciona, no? E dirgli vi dare una bella saira, e ci sono prove, da cena a telefonarci, grazie a Ficium, fin già ossa per saluti, se altrimenti, e fa qua di una per tutto quello che il conosce. E in finale, e so schön, dass ich ja wieder die Chanson von Andrea Berg. Du hast mich tausendmal belogen, weil ich ja al latin de chacha va avant la chacha durant la chacha de vola chacha e la mia punto er con tamen c'è tanti in pasfuflas forse per quasi fa giusto ban cu te per tutto il chacha
0: magari in tex surfat nevet
1: preci e mi somla se già virar tot il bun e esper ci grataia e radel o se de slupetar in eada der c'è in a chavra de chemoch hai da mania in sembel e speranci grataia.
0: Super. Annette Clagliuna, grazie Fitch per il telefono. A vi ne va un tutto bene.
1: Grazie Fitch, e a voi e bella sera.
0: Addio.
1: Arrivai.

bein kuntaint. Quagnit el süder schala zon lete bein kuntaint. Kumpons mes Charles, kumpons, schinai tut la figlia da lustir. Schinai tut la figlia da lustir. Quai nu crei eine briccia, ce la sai e tutta tai. Quai nu crei eine briccia, ce la sai e tutta tai. Scha nu crei eisa mai, aisci domandai ad ella, aisci domandai ad ella. Lustir, quel malustir, quel fütter da durusch. Lustir, quel malustir, quel fütter da durusch. Quel fütter da durusch, e tadlet tot quai cialget, e tadlet tot quai cialget. Quagnite leint in stüve, zon gritte malcuntaint. Quagnite leint in stüve, zon gritte malcuntaint. Quai siti selm, oece, a studat per pegni, oece, a studat per pegni. Per pegni la nae datta, une cinta da finor. Per pegni la nae datta, une cinta da finor.

Meis nom, da Luisa Famos. Meis nom eis Randulina, opür eu voless almain. Din sta chanta botezzas sur la pensle chansuns per vus. Ed ant cia zu leiva adiau, stun sul piz del clucer, per as verer plübein.

mognas, mognas savens, per truce picciognas, come sentiments, sin biaras duras, adios mai sorpreu, cumbia las fluras, che lasca feu, gentianas violas, e calamandrin, flurs pion anemonas,

No duas da Luisa Famos. No duas vivain sulets. Tu in mai, eu in tai. Il dia es clair, la not senza sombriva. Abbracciats dal solai, abbracciats dalla steilas, no duas, besulets.